0: qualcuno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

meno le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci qui venerdì, siamo arrivati anche questa settimana verso il weekend, 31 luglio, quindi chiudiamo insieme anche questo mese, luglio che, tutto sommato, nonostante il caldo che a quanto pare passerà a trovarci anche nel corso di questo weekend, è volato via. Siamo al 31 di luglio, siamo pronti anche per inaugurare, ma lo faremo ovviamente a partire da domani, un nuovo mese insieme. Per il momento pensiamo ad oggi, pensiamo al presente. Io sono Stefania Iodice, vi farò compagnia per le prossime tre ore sempre con il Buongiorno Z, sempre con voi protagonisti, al 335 30 10 25 con i vostri messaggi di testo, messaggi vocali. Raccontatemi, perché questo mi sa che è proprio il periodo clou di grandi partenze. Magari c'è qualcuno che in questo momento è in viaggio e sta per godersi il primo giorno di vacanza. Beh, fatelo accompagnati dalla musica di Radio Z, Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors ad aprire questo appuntamento di venerdì 31 luglio del Buongiorno Z, mia compagnia Stefania Iodice. Ma voglio sapere di voi, dai, in questa mattinata, perché mi devo ancora un po' informare in rete. Voglio capire se già iniziano le giornate contrassegnate da bollino rosso, bollino nero per le partenze. Ste vacanze le abbiamo iniziate? Dai, vi aspetto.

Mr. Rain, San Giovanni, la fine del mondo alle 6 e 11 del mattino. I vostri vocali al 335 30 10 25 già arrivano. Vacanze, non vacanze, siete in partenza, voglio sentire la pancia del paese e che condizione vive al momento, dai. Buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao Mario. Allora, forse non so se sento male io in cuffia, ma mi sembra l'audio non si senta benissimo. Vabbè, nel dubbio sintetizzo, dice altra settimana di lavoro, altro che ferie, sono arrivato cotto. Beh, al 31 di luglio, cotto a puntino, aggiungerei. Wow.

Ecco, riprendo le parole della canzone di Fede, Sfera e Basta. Vi penso io intensamente in questo venerdì 31 luglio, soprattutto voi che magari state andando a lavorare alle 6:15 del mattino, mentre è iniziato da pochissimi minuti il Buongiorno Z, l'appuntamento che ci vede insieme tutti i giorni dalle 6 alle 9. Vi

penso, sono con voi più forte che mai, più di prima, meno di domani, perché insomma c'è bisogno di restare uniti, no? Quando l'estate è qui con noi, la gente è al mare e noi siamo magari a lavorare. C'è un pizzico di sofferenza che secondo me però la buona musica scaccia via. Ad esempio la musica di Olivia Dean.

0: Gali con Happy Days, sono giorni felici, dai, quelli che trascorriamo insieme, quelli che stiamo vivendo anche noi di Radio Z, proprio qui in quel di Praia Mare, perché siamo al TH Resort, da cui vi faremo compagnia per tutta l'estate per quanto riguarda me, Stefania, anche tutta la prossima settimana, e quindi cercherò di indagare un po', stavo cercando anche in rete, ma insomma mi affido soprattutto ai vostri messaggi, al 335 30 10 25 per capire situazione traffico che c'è al momento, perché insomma da calendario questo venerdì 31 luglio mi è indicato come giorno critico, ma la roba delle partenze intelligenti magari qualcuno di voi è riuscito a metterla in pratica, fatemi sapere che sto proprio col pensiero lì.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selim, mi

Beh, direi che questa canzone rappresenta un po' la sintesi di quello che saremo forse tutti quanti noi alla fine delle vacanze, per chi le farà. Poveri e arricchiti, cioè poveri economicamente ma arricchiti di tante esperienze, per chi potrà viaggiare, vedere luoghi nuovi, conoscere nuove persone. Insomma, la sintesi delle vacanze 2026. Siamo tutti d'accordo? Secondo me andrà così. Adesso c'è Blanco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La scorsa notte il presidente americano Donald Trump e Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo definito storico sul disarmo proprio della milizia palestinese e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona. E ancora la cronaca, almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare e 3 feriti nel crollo di una palazzina di 2 piani a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. Le ricerche delle persone che mancano all'appello andranno avanti a oltranza, assicura il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Torniamo allo sport. È stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, l'ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. La neve mi manca tantissimo, ha aggiunto. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, l'ultimo giorno del mese di luglio, un venerdì 31 con tanto sole sulla nostra penisola, solo locali rovesci o temporali di calore torneranno a presentarsi nel tardo pomeriggio sera su Alpi e zone pedemontane, specie delle regioni di nord-ovest. Le temperature diurne restano elevate, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche, non solo, con anche afa accentuata. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Olè, con canzone d'amore alle 6:38 del mattino, il Buongiorno Z vi fa compagnia come sempre fino alle 9. Adesso però piccola pausa pubblicitaria e poi si torna insieme.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 € al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 €, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
0: Eccoci di nuovo ancora e sempre insieme, tanto il nostro appuntamento con il Buongiorno Z è iniziato da pochino, soltanto 40 minuti che siamo insieme. Io ho il compito in questo venerdì 31 luglio di accompagnarvi ovunque voi siate. State andando al lavoro, state partendo per le vacanze, giornata complicata per il traffico, siamo sempre con voi, anche per parlare di musica, perché una delle protagoniste di quest'estate nei live è Angelina Mango, che ieri sera si è esibita a Roma. Adesso la ritroviamo con Marco Mingoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chissà se ha cantato anche questa, canto d'amore, ieri in concerto a Roma. Di sicuro uno spettacolo anche bello emozionante. Ho visto qualche video in giro per il web sul palco con lei. In un momento particolare c'era anche Dardast al piano. Hanno creato un'atmosfera e una performance da pelle d'oca. Adesso andiamo un po' in campagna, va nella mia terra, con Napoleone Cucumari.

Maneskin con Supermodel alle 6.50 del mattino in questo venerdì 31 luglio. Ormai quando li riascoltiamo loro, sempre con estremo piacere, anche qui su Radio Z, è inevitabile pensare, anzi domandarsi, ma effettivamente Stefano De Martino per la prossima edizione del Festival di Sanremo che condurrà e di cui curerà anche la direzione artistica, riuscirà a portare sul palco dell'Ariston questi ragazzi, riuscirà a fare questa grande reunion? Perché devo dire che l'ipotesi, no, anche che possano fare nuova musica insieme, fa piacere a molti. Credo che i fan dei Maneskin siano ancora lì in attesa di un loro ritorno, e secondo me comunque arriverà. Confido soprattutto a Stefano De Martino, ma raccuman, ci siamo detti tutto. Adesso c'è Irama con Cabana.

Sarà bellissimo ascoltarla, ballarla anche all'Arena di Verona, perché sì, ci sarà anche lui, Rama, al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre proprio all'Arena di Verona. Ci sarà da divertirsi e anzi approfitto per ricordarvi che se ancora non lo avete fatto, biglietti su ticketone.it, sbrigatevi che stanno finendo. Adesso Francesco Gabbani.

0: Niente, vorrei mandare messaggi vocali, ma non so perché si sente bassissimo il volume. Proverò a risolvere nel frattempo. Alessandra al 335 30 10 25 ci manda un vocale per dirci il compleanno di, aspetta che non ricordo il nome, di Nathan, quindi facciamo gli auguri a Nathan per il suo compleanno. Scusate per questo piccolo casino che ho creato, ma insomma ci tenevo particolarmente a mandare in onda questo messaggio vocale. Finisce la prima ora, ma restate qui.
1: Un'idea geniale!
2: Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente. Da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29 euro.
0: The setting point.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso,

The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

E dai che la mattinata comincia bene quando c'è questo ritmo, quello di Madonna, le 7:05 del mattino ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z con Stefania Iodice, ancora in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Vi faremo compagnia per tutta l'estate, non vi lasceremo mai soli, ma mi raccomando, fate sentire anche voi la vostra presenza con i messaggi al 335 30 10 25, quelli di testo ad esempio li mandiamo anche in sovraimpressione in TV, canale 266 del digitale o 735 di Sky.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo

0: Crazy.
1: Icy Sub-Zero con Clara alle 7:11 del mattino su Radio Z in questo venerdì 31 luglio. Mia compagnia Stefania Iodice fino alle 9, lo sapete, l'appuntamento insieme accompagnati da tanta buona musica, ma soprattutto anche da voi, dai vostri messaggi al 335 30 10 25, messaggi anche vocali. Sentiamo chi c'è. Buongiorno.
2: Ciao Stefi, buon venerdì.
1: Buongiorno.
2: Non sarai mica raffreddata. Basta un po' l'aria condizionata, dai.
1: Ma non dipende da me, non dipende da me, lo sai, sono un po' cagionevole. Poi i 30 anni si fanno sentire in queste cose, basta, uno sbalzo di temperatura tra caldo fuori, freddo dentro e mi combino così, che devo fare? Per fortuna c'è la musica, Gaia, Bossa Nostra.

Eh sì che c'è la musica, quella bella, quella di Gaia con Bossa Nostra alle 7:15 del mattino su Radio Z, nel Buongiorno Z con voi al 335.

5 30 10 25, e anche con delle notizie, eh? Si parla di matrimoni e di single, ma entrerò nel dettaglio tra pochissimo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: The Giornalisti con Maradona e Pelé alle 7:22 del mattino. Lo sappiamo, venerdì 31 luglio, siamo nel pieno dell'estate, vacanze, spensieratezza, ma questa stagione è anche un po' la stagione in cui si celebra l'amore, no? Con tanti matrimoni. Spero per voi li abbiate conclusi per questa stagione, o comunque mi sento di dirvi che sono molto vicina a voi nel caso in cui doveste avere matrimoni verso agosto che sta per arrivare, perché il caldo si sente. Se siete single, avete dei matrimoni imminenti, ho una soluzione per voi, state qui.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quindi sei single, hai un matrimonio imminente, non vuoi andarci da solo per evitare domande o cose, commenti indiscreti, sai cosa fai? Punti sull'eventoship, che è la nuova tendenza del momento, ti accordi con un altro single e lo porti al matrimonio, fai finta che sei il tuo fidanzato. Ottimo, no?

devo dire che questa tendenza dell'eventationship, forse ce la faccio a dirlo, ripeto, eventationship, oh, ce l'abbiamo fatta, mi piace molto perché dall'auto aiuta coloro che vivono magari gli eventi, quali matrimoni, cerimonie in generale, con estrema ansia, quindi viverli da soli li fa sentire ancora un po' in soggezione, può succedere. Dall'altro, a me che sono un'eterna romantica e spero che qualcuno possa condividere questo pensiero con me, fa ben sperare, perché sì, è un accordo tra due single che si accordano appunto di andare ai reciproci eventi accompagnati dall'altro, senza però alcun tipo di scopo relazionale, però io secondo me ci spero.

0: ciao.
1: Mi rendete sempre felice mettendo i pinguini. Grazie.
0: E figurati. Dai, dai, che venerdì. Questa è la carica che voglio sentire. Tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
9: Sette e quaranta del mattino in questo venerdì 31 luglio, il Buongiorno Z, Radio Z tutta vi accompagna anche in questo altro weekend, poi tra l'altro di fine mese, weekend di grandi partenze. Direi che forse al centro delle vostre giornate e delle nostre menti c'è la vacanza, vacanze che state per vivere, perché no, anche in solitudine. Non so se è perché è una tendenza sempre più che sta diventando intensa negli ultimi anni, ma sento spesso persone vicine a me non dire che per quest'anno hanno scelto di fare vacanza da soli. Prima di tutto complimenti, perché io ancora non ho trovato questo coraggio, però effettivamente leggevo, sto provando ad informarmi, ci sono tantissimi effetti positivi che fare vacanze da soli si riesce insomma ad avere. Ne parliamo magari meglio tra poco. Adesso I Told You.

Allora, mi riprometto, lo dico qui in diretta nazionale, che proverò anche io nel corso di questi anni, dai, non metto un limite di tempo, così posso avere più tempo a disposizione, a trovare il coraggio di fare una vacanza, vacanzina, magari anche un weekend lungo da sola, perché leggevo che sono tanti, insomma, i benefici che si riescono a trarre da situazioni di questo tipo, soprattutto un punto interessante da non sottovalutare, più fiducia nelle proprie capacità, e certo, perché poi tutto dipende da noi, soprattutto la nostra vita è nelle nostre mani, quindi è una grande responsabilità.

di vacanze da soli, state iniziando anche voi e questo mi fa piacere, a raccontarmi le vostre esperienze al 335 30 10 25, continuate pure. Nel frattempo proprio di recente avevo letto un'intervista di Victoria Campello che raccontava di Cabello, scusate, della sua abitudine proprio di far vacanze da sola. Dice: mi permette di staccare e di entrare in una dimensione della scelta personale e di provare cose nuove.

0: più.
1: Le vostre vacanze in solitaria me le state raccontando al 335 30 10 25. Ad esempio, mi scrivete: buongiorno Stefania, solo una volta ho fatto vacanza da solo dopo la fine di una storia, ma è stata la vacanza più bella che ho vissuto per le avventure assurde che mi sono capitate. Vedi, queste esperienze, per ora tutte positive, me ne state raccontando, mi incoraggiano a provare anche solo a pensare un'ipotesi del genere.

0: Mahmood con Ratatà alle 7:59 del mattino. Vuol dire che stiamo chiudendo la nostra seconda ora insieme, però voglio recuperare qualche messaggino ancora tema vacanze da soli. Attilio da Frascati ci scrive al 335 30 10 25: ciao Stefania, io sono 6 anni che faccio vacanza da sole, da solo più volte l'anno, è meraviglioso provare per credere, mi fa piacere mi raccontiate le vostre esperienze, che in qualche modo proviate ad incitare me e gli altri, ma che immagino ci siano all'ascolto, titubanti come me su questa ipotesi.
1: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova

0: questa musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

8 e 4 del mattino, apriamo ufficialmente la terza ora qui su Radio Z nel Buongiorno Z, in diretta dal TH Resort Praia Mare. Io sono Stefania Iodice, con voi fino alle 9 e tra poco si parla ancora di vacanze in solitaria. Adesso Giovanotti e Alfa.

Samurai J con Halo. Si parla di vacanze in solitaria. C'è chi mi scrive dal lungomare di Alasso. Dice: ti ascolto mentre sono in vacanza da sola. Ho preso qualche giorno per evadere da una situazione anche un po' difficile che vivo da mesi e che mi rende infelice. Ho dovuto trovare molto coraggio per lasciare i miei doveri a casa e per avventurarmi da sola. Non sono più abituata a farlo, però spero mi aiuti a ritrovare un po' me stessa, quella che troppo spesso ho messo da parte. Un bacio anche da parte nostra e facci sapere in realtà come va questa esperienza in solitaria. Sento una forte esigenza alla base, l'hai detto anche.

0: De Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira alle 8:13 del mattino. Lui che pochi giorni fa era proprio qui a pochi passi da noi in quel di Praia Mare, adesso lo aspettiamo per il prossimo appuntamento il 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, perché sì, ci sarà anche lui, farà parte del nostro cast. Allora, giusto per chiudere il discorso, che è molto interessante, potremo approfondirlo magari anche un'altra volta, vacanze in solitaria, chi c'è? Buongiorno!
1: Buongiorno Stefania.
0: Ehi, sì, dimmi.
1: La vita è un viaggio che si fa da soli molte volte.
0: Vabbè,
1: una vacanza.
0: Dici tu, viviamo da soli già una vacanza, perché dovrebbe farci paura? Un po', però mi ha un po' incupito questo pensiero, posso dire?

0: La riconoscete anche la voce di Mahmood in questo brano che chiude il singolo di Marrakesh, Crazy Love. In realtà c'è anche la presenza di Elodie, ma sono cose insomma che sappiamo. Però se vogliamo conoscere di più di Marrakesh, o meglio di Fabio, possiamo farlo anche attraverso il docufilm, il suo primo docufilm che ha fatto e che è andato anche è stato nei cinema, mi pare, per 3 giorni. Sarà disponibile molto presto, a partire da settembre, anche su Disney Plus, per cui per tutti coloro, me compresa, che in quelle 3 giornate non sono riuscite a godere del documentario di Marrakesh, possiamo tranquillamente recuperarlo a partire da settembre, ecco, su piattaforma. Torniamo alla musica, West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Cara Bocchi, Westcross con Fra Quintale, abbiamo ritrovato anche loro in questa mattinata di Radio Z, venerdì 31 luglio, 8:22, vuol dire che stiamo quasi per scavallare anche l'ultima mezz'ora di questa mattinata insieme, ma c'è sempre tempo e spazio per i vostri messaggi al 335 30 10 25, perché il sondaggino, insomma, a ridosso del weekend, dicevamo, di partenze, arrivano le prime notizie di bollini rossi, bollini neri per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade italiane. Io voglio rendermi conto, proprio a partire dalle vostre voci e dalle vostre testimonianze, effettivamente che situazione c'è proprio al momento in tutta Italia. Nel frattempo, Temi Impala con Jenny, Dracula.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con un'ultima ora lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni ed era da tempo malato. Lo ha annunciato questa mattina il Milan sui social. È uno dei respiri della nostra anima per sempre capitano, è stato scritto nel comunicato diffuso sul web dalla società rossonera. Continuiamo con l'informazione e la cronaca. Almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, e 3 feriti nel crollo di una palazzina di 2 piani a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. Le ricerche delle persone che mancano all'appello andranno avanti a oltranza, assicura il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio. Torniamo allo sport. È stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, l'ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. La neve mi manca tantissimo, ha aggiunto. Adesso c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, l'ultimo giorno del mese di luglio, un venerdì 31 con tanto sole sulla nostra penisola, solo locali rovesci o temporali di calore torneranno a presentarsi nel tardo pomeriggio sera su Alpi e zone pedemontane, specie delle regioni di nord-ovest. Le temperature diurne restano elevate, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche, non solo, con anche afa accentuata. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito della piaga, che fastidio, 8:36 del mattino, forse quello che qualcuno di voi sta gridando se in questo momento si trova nel traffico. Cercherò di capire situazione traffico tra pochissimo, state qui con noi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: E 38 del mattino, venerdì 31 luglio, su Radio Z, in mia compagnia Stefania Iodi, c'è ancora per una ventina di minuti. Allora, i miei inviati mi sembra siano pronti, cioè voi ascoltatori di Radio Z siete pronti ad informarmi sul traffico che c'è al momento su strade e autostrade d'Italia e in Italia. Sentiamo un po' com'è la condizione.
10: Buongiorno Zeta. Giorno. Siamo Rose Massi.
1: Ciao ragazzi.
10: A Miramare di Rimini.
1: Sì.
10: Traffico
1: com'è? Com'è?
11: Scorrevole.
1: Ok.
10: Ah, benissimo, arriveremo e finalmente ciao Pet al sole.
1: Sì. E starete come da Dio.
12: Sto calmo. Ti giri. Ti guardo. Qua dentro. Che caldo. Se esco. Ti manco.

0: Bresh con Da Dio alle 8:42 del mattino. Dai, che questo è l'umore. Ci sentiamo tutti da Dio in questo ultimo giorno del mese di luglio, perché si sta insieme con Radio Z. La programmazione, insomma, vi farà compagnia per tutta la giornata. A proposito di Bresh, anche lui, non so se ve l'ho già detto, nel caso lo confermo adesso, farà parte del cast del Future It Live che si terrà il 2 settembre all'Arena di Verona. Oh, quando le canzoni capitano a fagiolo, ma perché abbiamo una programmazione che funziona bene. Eddie Brock, Bel Venerdì. Senza te
1: mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Anche Kid Yugi nella mattinata di Radio Z, quando sono le 8:48 del mattino. Questa è un'estate ricca di musica, lo è anche per Kid Yugi, che proprio poche ore fa ha ricordato due appuntamenti che lo vedranno protagonista proprio in questo weekend. Continueranno i live, perché questa sera si esibirà in quel di Campobasso, mentre domani, 1° agosto, quindi inaugura il mese proprio alla grande, sarà in quel di Pestum, in provincia di Salerno, anche in quel caso per un altro live. Dicevamo, estate ricca di musica, che ovviamente culminerà anche con il nostro grande evento il 2 settembre all'Arena di Verona, perché tornerà il Radio Z Future Hits Live. Da Kid Yugi restiamo nel mondo del rap, lo facciamo con Shiva Joelier, questa è Bad Bad Bad.

Shiva e Joliet su Radio Z alle 8.52 del mattino. A proposito di Joliet, leggevo che anche lui è finito nei totonomi dei possibili concorrenti che saranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino. È vero che c'è tempo, sono ancora solo supposizioni e forse anche speranze, però se è vero che tutti i nomi che escono provengono da Napoli, e io due conti me li farei,

0: Dai, questa si canta per forza, squarciagola, stonando, ma che ce ne frega, eppure venerdì 31 luglio a chiudere questo mese insieme. Il Buongiorno Z è arrivato alle battute finali, ma sentiamo qua,
1: allora,
0: chi c'è, buongiorno.
1: La settimana da sola ce l'hai fatta, sì, quasi finita. Dai.
0: Quasi finita, sì, ce la stiamo facendo.
1: Brava.
0: Grazie, però?
1: Adesso o godi di TH Resort,
0: sì,
1: o quello che ti pare. Mm-hmm. Buon weekend, ci sentiamo lunedì.
0: Ma no, ma non ci sentiamo lunedì, ci sarò anche domani, anche domenica, sempre a partire dalle 6, ve l'ho detto, non vi mollo un attimo in quest'estate, sarò il vostro incubo. Quindi a domani, ciao a tutti!
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci? Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Eccoci, sono le 9, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Turbo Z.
1: Eccoci, buongiorno, inizia Turbo Z, sono le 9 e un minuto, buon venerdì 31 di luglio e grazie a Stefania Iodice. Beh, che dire, due ore che iniziano alla grande, nel migliore dei modi, ricordando anche il nostro grande evento del prossimo 2 di settembre, Radio Z Future Hits Live.

nel corso della giornata, nel corso anche di queste due ore, quando ascolteremo gli artisti di questo grande evento. Vi ricorderò il nostro appuntamento all'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre, dicevamo, e ve lo ricordo perché c'è ancora qualche biglietto disponibile su ticketone.it, quindi mi raccomando, andatevelo a prendere e conquistatelo, perché poi finiscono e non potete più prenderli, e poi una rosicata a quel punto, quindi mi raccomando. Siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, pronti a tenervi compagnia per le prossime due ore, lo dicevamo, con Turbo Z, con me che sono Luigi Provenzani, e con voi e i vostri messaggi. C'è il 335 30 10 25 per qualsiasi cosa. Partiamo con Amélie.

Non è Francesco, c'è Amélie su Radio Z alle 9:05 minuti. Ancora buon venerdì, 31 di luglio, concludiamo questo mese insieme e Amélie ci fa pensare a tutte quelle volte in cui magari non ci ricordiamo il nome di una persona e quindi partono quei carissimo, ma grande, ma come stai? Ci sono Sfera Ebbasta e Distinct su Radio Z. Questa è Ai Ai Ai.

Matto. Siamo tornati all'anno scorso con Serenata di Serena Francale e Alessandra Amoroso qui su Radio Z alle 9:10 minuti. Tra l'altro ci sarà anche lei, proprio Serena Francale a Radio Z Future is Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Alle 9:11 minuti, questa è Radio Z e io voglio sapere un po' cosa combinate in questa ultima giornata di luglio, come la state passando, se la state celebrando in qualche modo, perché da domani è agosto, anche il mese in cui purtroppo scivoleremo verso la fine dell'estate, però come tutte le cose belle naturalmente bisogna concluderle in qualche modo, altrimenti dove andiamo? E lo facciamo nel migliore dei modi, ballando. Grande serata ieri qui al TH Resorts di Praia Mare con il nostro DJ set di RTL 102.5 Radio Z Radio Freccia. C'era anche questa.

I need a sign, show me love, LB1 su Radio Z, si chiama così questo bel pezzo, alle 9.14 minuti con voi al 335 30 10 25. Secondo me in tanti ieri sera si sono divertiti, perché era giovedì, ma si sa, cioè l'estate un giorno vale l'altro, soprattutto quando si è in vacanza, tutti i giorni sembrano immediatamente lo stesso. Infatti domani sabato, anche domenica, saremo sempre in vostra compagnia, anche qui su Radio Z. Perdiamo il conto dei giorni, perché l'estate la viviamo con voi. Ci sono qui Tony Pitoni e Shablo, questo è Cadillac.

Colors, Italo Disco su Radio Z, e ci saranno anche loro, tranquilli, a Radio Z Futurist Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. I biglietti sono ancora disponibili per poco su ticketone.it, quindi vi aspettiamo ovviamente con il biglietto in mano e pronti a cantare fortissimo per tutti i vostri artisti preferiti, come un po' fate tutti i giorni qui su Radio Z, e ci piace condividere anche il vostro punto di vista con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Arrivano anche stamattina le prime foto. Che cos'è? Un cesto di caramelle.

Sono le Cat's Eye, questa è Animal, alle 9:23 minuti, un girl group di Los Angeles con Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yonchi. Bello, bello, ci piace le scoperte che vi porta Radio Z, ma chi altro ve le fa scoprire queste cose? Ci sono Clara e Sanjo?

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Mentre a causa del traffico in aumento sempre sulla 1 Milano-Napoli registriamo la presenza di code a tratti tra Val di Chiana e Fabbro, per chi invece viaggia in direzione della capitale. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona, e di conseguenza anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, così come tra Imola e Cesena Nord, sempre nella stessa direzione. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: su Radio Z alle 9:36 minuti e magari questa è l'estate giusta per un flirt internazionale. Ma che ne sapete cosa ha in serbo per voi la prossima vacanza? O magari avete già fatto, eh?
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: E questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani fino alle 11 insieme con voi al 335 30 10 25 la foto di una scatola piena di caramelle, un po' quello che sarà magari per tanti la giornata di oggi, una giornata come una scatola di caramelle, non di cioccolatini, quella citazione molto più alta, ne creiamo una nuova di caramelle. E alle 9:39 minuti arriva un pezzo che è stato in testa alla classifica destinazione Radio Z Futurist Live 2026 praticamente sempre nelle ultime settimane. È Jimmy Nairo, Splinter Cell.
9: Ma in ballo non c'è mai nada e non si

lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col traballo, è soltanto una collocata. Lei traballa dentro all'auto e

Jimmy Nairo con Splinter Cell, per l'esattezza in testa alla classifica Radio Z Future Hits Live, anzi destinazione Radio Z Future Hits Live, con il suo album. Naturalmente questo è un singolo estratto dall'album, e oggi entra a far parte della rotazione di Radio Z anche un altro pezzo, ma lo ascolteremo più tardi. Ora The Bowsa con Magnetic, sono le 9:41, forza!

Click Boom, Rosville in su Radio Z alle 9:48 minuti. Buon venerdì 31 di luglio, concludiamo questo mese insieme, lo facciamo anche con i vostri messaggi scritti e vocali al 335 30 10 25 che aspettiamo come sempre e sempre in vista di un grande evento che passeremo insieme, quello del Radio Z Futurist Live. Ragazzi, l'appuntamento è il prossimo 2 settembre, sarà un mercoledì all'Arena di Verona e trovate i vostri biglietti su ticketone.it per trovare praticamente tutti gli artisti che abbiamo qui in playlist su Radio Z, tantissimi, e ci sarà anche lui che in questa estate ci sta mettendo subito dentro una macchina con i finestrini abbassati, vista mare possibilmente, mentre va il suo pezzo a agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la nostra colonna sonora, parte della nostra colonna sonora di questa estate 2026 su Radio Z alle 9.52 minuti. In tanti si stanno magari rinfrescando con una bella bibita ghiacciata. Io non capisco quelle persone, tra l'altro, che levano il ghiaccio dalle bevande. Ma è la cosa più bella, ma soprattutto d'estate, che sia fredda, gelida, anche c'è anche chi lo fa col vino, e poi gli intenditori diranno, ma perdi il sapore del vino, della birra, il sapore vero, non si può bere ghiacciato. Eppure rinfresca a un certo punto di vista, come l'acqua. Occhio però, come dicono le mamme, a non mandarla giù tutta insieme fredda fredda, altrimenti poi sono cavoletti. Bert su Radio Z, questa è Più in Alto.

0: Radio Z alle 9.59 anche Coez, come nelle canzoni.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Buongiorno, sono le 10.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi.
0: Ha messo sotto: voglio andare al mare di Vasco Rossi. È felice, sembra felice. Andatelo a cercare sui social anche voi.

Dimenticarsi alle 7 c'è Elodie su Radio Z alle 10 e 21 minuti. Buon venerdì 31 di luglio, ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno per fare questa roba qui, perché ormai lo sapete, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Vi stiamo chiedendo di farci sapere quali artisti vorreste vedere sul palco. Su RTL 102.5 Play fino ad oggi potete esprimere la vostra preferenza. È l'ultimo giorno, il 31 luglio, e attenzione, non finisce qui, perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Futurist Live 2026, dove ci sarà anche lei sicuramente, Anna White Girl Wasted.

Anna White Girl Wasted su Radio Z, il suo album è già record alle 10:24 minuti qui con Luigi Provenzani. Questa è Turbo Z e insomma la strada per il Radio Z Future It's Live 2026 continua. Per Anna continuano anche le sue date estive, magari l'avete beccata in giro per l'Italia. Adesso c'è Jenny, Less Than a Lover.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.30 su Radio Z, il mondo del calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. È scomparso la scorsa notte a 66 anni, era da tempo malato. È uno dei respiri della nostra anima, per sempre capitano, ha scritto sui social il Milan annunciando la notizia della morte di Baresi. Cambiamo argomento. A Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa, è emergenza immigrazione. Sono migliaia le persone arrivate a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni. 16 cadaveri di migranti sono stati recuperati in mare. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha inviato in zona l'esercito. E cambiamo nuovamente argomento perché è stato individuato questa mattina il corpo senza vita di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dopo il crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Proseguono invece le ricerche delle altre persone di cui non si hanno più notizie. Un cedimento strutturale, la possibile causa della tragedia. Per il momento è tutto, su Radio Z l'informazione torna puntuale tra meno di 2 ore. Ora le previsioni del tempo e la situazione della viabilità sulle strade e autostrade d'Italia.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, l'ultimo giorno del mese di luglio, un venerdì 31 con tanto sole sulla nostra penisola, solo locali rovesci o temporali di calore torneranno a presentarsi nel tardo pomeriggio sera su Alpi e zone pedemontane, specie delle regioni di nord-ovest. Le temperature diurne restano elevate, soprattutto sulla pianura padana, nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche, non solo, con anche afa accentuata. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, weekend di partenza in direzione delle località di villeggiatura, con spostamenti soprattutto da nord verso il sud. E per incidenti sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 chilometri di coda tra Incise e Firenze Sud in direzione di Firenze e 1 chilometro tra Terre di Canossa a Campeggine, Reggio Emilia verso Bologna. E nella stessa direzione rileviamo anche 3 chilometri per un veicolo in panne tra Carenzano e la 1 direttissima. E ancora sulla 1 il casello di Ferentino è chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma a causa di un incidente. In alternativa consigliamo di uscire ad Anagni e di utilizzare l'entrata a Frosinone. Code a tratti nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto per traffico tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. E in Liguria segnaliamo coda per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Per gli spostamenti ai valichi di confine code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.

0: Camila Cabello su Radio Z alle 10.38 era Don't Go Yet. È così che vanno avanti le serate all'infinito. Dai, non andare via subito, un altro po' insieme, dai, torniamo tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: E beh, questa Radio Z, Turbo Z, fino alle 11 insieme con Luigi Provenzani in diretta dal TH Resorts Praia Mare, questa splendida struttura nella bellissima Calabria che ci sta ospitando e lo farà fino praticamente alla fine di agosto, quindi vi racconteremo la nostra estate, nostra perché la state vivendo anche voi insieme a noi, grazie anche ai social, at Radio Z Off, dove non perdete nessuna notizia di musica, ma anche potete spiare quello che combiniamo qua in questo bellissimo resort, quindi occasione davvero speciale. O se siete vicino passateci anche a trovare, se vi va, noi vi accogliamo a braccia aperte, mi raccomando. Ci sono i pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo sento, alle 10.40.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, alle 10:43 minuti, parte ovviamente della playlist estiva di Radio Z, ma non solo, della nostra playlist, quella che porteremo nei ricordi avanti e che ci farà pensare a quest'estate 2026 che stiamo passando insieme e che starete passando anche insieme a qualcuno, immagino, magari qualche nuova conoscenza. Vogliamo farci i fattacci vostri al 335 30 10 25 e quindi vocali, messaggi scritti che li vediamo scorrere anche bello in radiovisione, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Questa è Olivia Dean con Baby Steps.

E ci sarà anche Brescia, Radio Z Future is Live, il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate su ticketone.it. Mi raccomando, andateveli a conquistare prima che sia troppo tardi. Come conquistarli? Beh, acquistandoli, schianciando un po' di soldini, neanche troppi, e godendovi un evento meraviglioso con tantissimi artisti, un cast veramente pazzesco. Anno dopo anno è sempre più bello, e dice, non è possibile. Proprio la mia estate che si corona all'interno della splendida cornice dell'Arena di Verona. Per qualcuno non è stata una splendida estate, però bisogna insomma cercare di andare avanti e ricordare il meglio anche quando succedono purtroppo cose brutte. Lo so, mi ricordi, resta un'estate così, che dobbiamo fare, sono cose che succedono. Ci sarà anche lui all'Arena di Verona, Artifive, Swag Music, 10:50.

Artifive su Radio Z, Swag Music, 10:53 minuti, buon venerdì 31 di luglio, è l'ultimo giorno del mese, lo stiamo passando insieme con i vostri messaggi al 335 30 10 25, una bella foto di Anna, di uno splendido panorama, come sempre, di alcune montagne davvero, davvero belle. In tanti state passando l'estate in montagna, magari avete fatto la scelta giusta con un po' di freschetto o magari riuscite a fare un po' di smart working da lì, ancora meglio. C'è Rnawa, odio un uomo.

0: Lady Gaga e Doechii a chiudere le due ore di Turbo Z per oggi, per venerdì 31 di luglio, con Luigi Provenzani che vi saluta e vi dà appuntamento a domani puntuale a partire dalle ore 9 fino alle 11. Si sta già scaldando Mario Vai, che ieri ha fatto veramente qualcosa di assurdo e anche terribile per quanto riguarda la grande serata di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia Pool Party qui alla TH Resorts di Praia Mare, dal quale vi teniamo compagnia. Ciao!
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
3: E allora allacciate le cinture di sicurezza, issate le vele, si parte anche oggi precisi e puntuali, 11 e un minuto sul cronometro di gioco. Questa è Destinazione Z, il programma che ogni giorno in diretta vi accompagna dalle 11 alle 13, eccezionalmente in questo venerdì 31 luglio, come in tutti i giorni che arriveranno. Saremo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, questa struttura straordinaria che ci ospita e ci aiuta a tenervi compagnia in queste giornate estive bollenti. Grazie a tutti quanti voi che ci invierete messaggi al 335 30 10 25, vi leggiamo, e poi ovviamente grazie a tutti coloro che ci seguono in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in procinto di uscire da casa, vi ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e potete seguirci ovunque voi andiate. Direi che possiamo partire. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, vai.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Bruce, let's take her back to the blog era one time. Gene Kelly assieme a Wiz Khalifa, che hanno unito nuovamente le forze in questo 2026 con il loro progetto collaborativo che si intitola Big Era Boys, e ovviamente ne è nato il singolo che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z alle 11:05. Adesso invece il nostro ping pong musicale continua dalla scena internazionale alla nostra. Questa è partenopea, c'è Joliet. Yeah, yeah.

Tratto dall'album Calcinacci, lui era Fulminacci, stupida sfortuna, presentato in concorso all'ultimo festival di Sanremo, e peraltro lui è in rotazione proprio in queste settimane con la sua Maledetto Me. Questa è Radio Z, Destinazione Z, io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky, e per chi ci seguisse in radiovisione, eccola qui, Stefania Iodice, che lo sapete, vi accompagna dalle 6 alle 9 tutte le mattine, anche qui in diretta da al TH Resort di Praia Mare. Torna giù Stefania, grazie. Nel frattempo per loro c'è Samurai J, Flamenco, Paranoia, vai!

Ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Era ovviamente Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. 14 minuti dopo le 11 in questo venerdì 31 luglio. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia, anche con l'app di RTL 102.5 Play per seguire la musica di Radio Z ovunque voi siate. Arriva Fra Quintale, la sua freschissima aranciata.

There is my husband. 11 e 21 minuti qui su Radio Z, ovviamente in diretta dal TH Resorts di Praia Mare con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Allora, fino adesso abbiamo scherzato, adesso invece è il momento di ballare e cantare. Lo facciamo con un tormentone estivo che si candida ad essere tale, è cantato e interpretato da Serena Brancale. E poi arrivano loro, che non hanno bisogno di presentazioni, sono i Colors ovviamente, prodotto anche da Merck & Cremont. Vabbè, avete già capito, alzate il volume perché arriva Partenope.

0: mito e la leggenda di Napoli che si incontrano in questo brano estivo firmato Colors, Merkel Cremot e Serena Brancale, 11 e 24 minuti solo qui su Radio Z, e arrivano loro che si sono trovati e che continueranno a farci ballare per tutta l'estate. Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Circolazione in aumento in questo weekend di partenza, in particolare rileviamo 5 km per un veicolo in fiamme sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione di Bologna, sulla 14 Bologna-Taranto 3 km per incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, e per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli restano 5 km di coda tra Firenze Nord e la 1 direttissima per un camion già rimosso verso Bologna. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, 1 km per lavori verso Milano. Per gli spostamenti a valichi di confine, code sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. 4 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio, tra Pontebbe e Ogovizza verso l'Austria, e al traforo del Monte Bianco, 1 ora di attesa verso l'Italia e 15 minuti in ingresso in Francia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.
2: Ve lo dico, raga.

Erano Tedua e Annalisa, la loro Beatrice, 37 minuti dopo le 11, peraltro Tedua sarà special guest al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, un grandissimo evento da non perdere. Se non l'avete ancora fatto, accaparatevi il biglietto su ticketone.it. Allora, poco più di 60 secondi e torniamo, perché la musica su Radio Z continua, restate lì, eh?

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Eccoci qua, ve l'avevo detto, siamo tornati, 11:39 minuti, questa è Radio Z, questa soprattutto è Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13 anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Arriva un brano con un titolo che in realtà ci vuole dire altro, ma questo è un brano che parla d'amore, di una storia d'amore cantata da due fuori classe della scena nazionale. Sono Emma e Fabri Fibra, la loro Antidroga.

0: Un racconto intimo di un amore adulto e i suoi limiti. Antidroga, Emma e Fabri Fibra, 43 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, anche per chi ci segue dall'auto, magari gli facciamo compagnia durante un viaggio. Arriva Primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

D'estate sono quasi accettabili. Le scelte stupide, un brano di Fedez e Clara alle 11.49 minuti, un brano che abbiamo cantato lo scorso anno e che continuiamo a cantare anche oggi qui su Radio Z, venerdì 31 luglio. Peraltro Clara sarà anche lei alla Radio Z Future Hits Live. E allora, da una coppia a un'altra, loro invece sono usciti con questo brano proprio quest'anno, si sono fusi, sono due voci clamorose che insieme riescono a raggiungere vette inimmaginabili. Sono Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, arriva il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi sono chiesto per tanto tempo, ma come mai un brano così forte non l'hanno portato a Sanremo? E poi mi sono dato una risposta ascoltandolo. Avrebbero sbaragliato tutto. Angelina Mango e Marco Mengoni, era il loro canto d'amore. Qui su Radio Z, 53 minuti dopo le 11. E allora continuiamo. Pharynx.

0: to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frattempo.

0: maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Un cinefilo come me non può non essere contento di disannunciare il brano di Ernia e Kid Yugi, Fellini, le 11:59 minuti qui su Radio Z. Questa sarà Destinazione Z anche oggi fino alle 13 in questo venerdì 31 di luglio. Oh, grazie a tutti voi che ci mandate messaggi, anche foto al 335 30 10 25. Iniziano a fioccare delle belle foto di mare, altre belle località, anche perché con il weekend chi sta ancora lavorando comunque può fuggire dalla quotidianità e regalarsi un po' di relax. Noi torniamo tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
0: Mezzogiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Danzeteria Madonna, 12 e 5 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, anzi grazie a questa struttura che ci ospita e continuerà ad ospitarci fino a fine agosto per tenervi compagnia anche in questi giorni bollenti, questi giorni di relax per tanti di voi. Arriva Promessa, Franco 126, la loro ordinaria follia.

E quanti fanno serata fino all'alba, magari poi mangiando un bel cornetto tutti insieme, guardando proprio l'alba che sorge dal mare. Signori e signori, era Capo Plaza, 12:10 minuti qui su Radio Z in questo venerdì 31 di luglio. Grazie per la valanga di messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Un saluto speciale a Sofia che ci segue da casa della nonna anche in radiovisione. Grazie Sofia, mi raccomando, fai vedere Radio Z anche a tua nonna, perché è vero che è una radio prettamente giovanile, ma se una persona adulta la segue, la sente, torna giovane anche lui. Quindi insomma è veramente benefica Radio Z. Adesso un po' di sensualità, signore e signori, perché lui è molto camaleontico, fa brani romantici, fa brani anche profondi, li ha fatti nel corso della sua carriera. Qui però ci fa sognare un po' in spiaggia, un bel mojito magari a Ibiza. Signore e signori, è Cavana, Irama, vai.

Pirama al Radio Z, Futurist Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Oh, ma l'avete presi questi biglietti, sì o no? Ragazzi, non perdete tempo, ticketone.it è un'occasione da non perdere per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Allora andateci subito e fatelo anche come regalo a qualcuno a cui volete molto bene. E invece, ci piace tanto questo pezzo che ci riporta alla mente Il Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spyro, Material Lover.

0: La porta un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro qui su Radio Z, Rolls Royce, brano del 2019 che passò al Festival di Sanremo, quel Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni, e lo consacrò ovviamente facendo unire il mondo di Achille Lauro con quello dell'Harrison, che poi si è replicato un sacco di volte. Questa è Radio Z, 12:19 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Scommettiamo che questa vi piace, la ballate? Beh, io credo di vincerla questa scommessa, c'è Sfera e basta.

0: Sfera e basta, piensa in me. 12 e 22 minuti qui su Radio Z, grazie ancora a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia. Visto che siete sempre in tantissimi e ci volete tanto bene, vi regaliamo una bellissima novità. Lui peraltro sarà anche nostro ospite alla Radio Z Future Hits Live, cioè Jimmy Nero.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

delle do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, il mondo del calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. È scomparso la scorsa notte a 66 anni, era da tempo malato, è uno dei respiri della nostra anima per sempre. Capitano, ha scritto sui social il Milan annunciando la notizia della morte di Baresi. Siamo agli esteri. La scorsa notte il presidente Trump e Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo sul disarmo della milizia palestinese e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona. L'intesa verrà firmata settimana prossima al Cairo, in Egitto. E chiudiamo. È stato individuato questa mattina il corpo senza vita di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dopo il crollo di una palazzina avvenuto ieri sera a Messina. Proseguono invece le ricerche delle altre persone di cui non si hanno più notizie. Un cedimento strutturale, la possibile causa della tragedia. È tutto con l'informazione. Arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, fine luglio, con l'anticiclone nordafricano, temperature elevate in questo pomeriggio, massime al centro-nord anche fino a 38-39 gradi, ma aumento termico anche al sud. In prima serata, forti temporali su Alpi, Prealpi, localmente fenomeni anche sulla pianura piemontese e lombarda. Poi di nuovo sole domani su tutta Italia. I dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Circolazione in aumento in previsione di un fine settimana da bollino nero, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la diramazione per Ravenna, 4 km per incidente già rimosso verso Bologna, e per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna si impiega un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio, 2 km per un veicolo in avaria già rimosso in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli tra Incise e Arezzo restano code in diminuzione per incidente risolto verso Roma. E per traffico tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima, occorre un'ora invece dei normali 20 minuti verso Bologna. Segnaliamo anche code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Valmontone, con tempi di percorrenza di 40 minuti piuttosto che i soliti 15 verso Napoli. Ai confini, code sulla 9 Elenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, 4 km sulla 23 Udine Treviso tra Pontebba e Ugovizza verso l'Austria. È tutto, fate buon viaggio.

0: Prima ancora che cambiasse nome e diventasse Ta Super, Ta Supreme, questo era insieme a Lazza, la loro guaio. 12:37 minuti qui su Radio Z. Ci fermiamo qualche istante, ma torniamo subito. La musica non si ferma, state lì.
1: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoci qua, 12:40 minuti, mi verrebbe da dire buon appetito a tutti voi che ci seguite, perché magari c'è già qualcuno con i piedi sotto al tavolo e qualche bel piatto da gustare in questo venerdì 31 luglio. Me lo fate fare un ringraziamento veramente speciale a tutti coloro che si occupano della programmazione musicale di Radio Z, perché veramente è una radio che suona come un violino e vi accompagna tutta l'estate. H24, Destinazione Z, lo sapete, vi accompagna con Mario Vai, che sono io, fino alle 13. Arriva Peggy Gou.

Peggy Gou alle 12:43 minuti qui su Radio Z, ovviamente con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Un saluto a Sofia e anche un saluto ad Andrea. Andrea ci segue da Roma. Andrea, te voglio bene, posso solo immaginare che caldo fa. J-Ax.

0: Tratta dall'album uscito nel 2024 Vera Baddie, era Anna 30 gradi che in questo 2026 è tornata sulla scena con il progetto musicale che si chiama Million Dollar Babe. 12:49 minuti in questo venerdì 31 di luglio, arriva lui, l'uomo dei record, il ragazzo che ha creato veramente un evento che ha segnato la storia della città di Roma e non solo, 250.000 persone a Tor Vergata, ma non ve lo devo certo stare a dire io, lo sapete già, arriva su Radio Z, ultimo, con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E quell'evento del 4 luglio a Roma diventerà un film. Questa era ultimo la sua romantica, alle 12:53 minuti. Siamo vicini, siamo addirittura di arrivo con la nostra, la vostra Destinazione Z. Domani, ve lo dico già da adesso, seguite l'appuntamento con Destinazione Z perché succederà qualcosa di particolare. Non vi dico nulla, se l'avete già seguito nelle prossime settimane sapete di che sto parlando, ma per ora non vi svelo niente. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

0: abbiamo affidato alla voce di Sam Smith la sua Diamonds, la ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi. 12:59 minuti. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, per averci sostenuto, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Adesso la palla passa a Davide Guerra, che vi accompagnerà fino alle 15 qui su Radio Z in Zetagram. Fategli compagnia, prendete un caffè con lui, soprattutto con tutta la nostra musica più bella che potete trovare solo qui H24 su Radio Z, anche dal TH Resorts di Praia a Mare. Grazie a tutti e viva Radio Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
0: Ma buongiorno, buongiorno, le 13 e un minuto, signori, siamo arrivati al venerdì anche di questa settimana, iniziamo una nuova puntata di Zetagram. È venerdì 31 luglio, non solo si chiude la settimana lavorativa per molti di voi, ma si chiude anche questo mese fresco, oserei dire, fresco. Noi siamo qua al fresco, sì, alla TH Resort a Praia Mare, nel quale trasmettiamo in diretta come sempre, anche oggi fino alle 15 in mia compagnia. Signore e signori, è iniziato il weekend, spero che siate arrivati con le energie giuste anche per viverlo e non per subire anche quello, doversi solo riposare per ricaricare le batterie. Saluto chi è in ferie, saluto chi è a lavoro, saluto chi non sta facendo assolutamente nulla, perché di tanto in tanto è necessario anche fare quello. 266 del digitale terrestre per chi ci stesse seguendo in radiovisione e venerdì 31 luglio Zetagram parte, ma anche oggi con noi ci sarà Humus di Cecinoa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva, buonissimo da solo, perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. Se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram di Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. E con amore faremo anche questa puntata di Zetagram e siamo pronti anche musicalmente parlando. Another si intitola Talk to You.

Talk to You, effettivamente potrebbe essere momento di aperitivo e quindi la colonna sonora automaticamente va in quella direzione. 13 e 5 minuti, Radio Z, Zgram, potete ricordo seguirci anche tramite l'app RTL 102.5 Play, scaricatela sul vostro smartphone o tablet e seguiteci anche da lì in questo venerdì 31 luglio. Napoleone, Cucù, Marie su Radio Z ovviamente.

Poesie clandestine, Lady AH7, che diciamo, finendo con una congiunzione, questa canzone mi metto, cioè io dovrei chiuderla in qualche modo perché mi rimane aperta questa parentesi. Non so se anche voi avete questi problemi. Se volete 335 30 10 25 li condividiamo, diciamo, la buona e la cattiva, no? Anche per gli ascoltatori di Radio Z e per gli speaker. Tra l'altro, prima collaborazione questa tra di loro, che si erano già conosciuti al tempo di Amici, da lì non si sono più separati, saranno anche sul palco del Radio Z Future It's Live 2026.

Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Che potrebbe comunque essere la classica domanda che si tira fuori anche in circostanze in cui non sai mai cosa dire, no? Hai presente quando ci sono quelle situazioni in coda alle poste? Allora in questo periodo si chiede di solito cosa fai per le ferie, se l'hai già fatte, le devi ancora fare. Di solito queste sono le domande istituzionali del periodo. Tra poco subentrerà anche il cosa fai a Ferragosto, che è un altro tema, è un'altra domanda calda di questi giorni, quando non si sa cosa dire e come intavolare un discorso. Mihiko è il titolo della canzone.

0: Un po' di paprika per il pranzo ci sta, messa un po' lì così, come ce la racconta Gali su Radio Z. Questo è sempre Zetagram con Davide Guerra. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
0: E dopo la piccola pausa, ecco come promesso, pronti. Andiamo fino alle 15 per questo appuntamento di Zetagram. Si viaggia tra un argomento e l'altro e anche tra una canzone e l'altra. Ricordiamo sempre la protagonista assoluta. E di viaggi spesso parla anche la musica che ci porta in giro in luoghi diversi. Qui non abbiamo uno specifico perché facciamo il giro di tutto il mondo con Karol G e Manu Chao insieme con Viajando por el Mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Signori, il nuovo che incontra l'esperienza e la storia, Karol G insieme a Manu Chao, questo Viajando por el Mundo che ci porta tutto il ritmo latino della storia e di sempre. 13 e 24 minuti su Radio Z, Zetagram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete mia compagnia. Nerissima Serpe sarà al Radio Z Futurist Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, qui con Fritu, ridere di te.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Circolazione sostenuta in previsione di un fine settimana da bollino nero, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Rileviamo 4 km per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud e si passa solo in sorpasso in direzione di Bari. E ancora sulla 14 Adriatica, la distanza tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna si attraversa in un'ora, il doppio del consueto. Viabilità congestionata con un chilometro di coda sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Milano Est in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 40 minuti invece dei normali 20 verso Bologna. E rileviamo code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Anagni con tempi di percorrenza di 50 minuti piuttosto che i soliti 20 verso Napoli. In Campania sulla 30 Caserta Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno e al traforo del Monte Bianco un'ora e mezza di attesa in entrambi i versanti. L'Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi per altre notizie.

0: possiamo dire, lui è l'uomo del momento, Bad Bunny, DTMF su Z, 13 e 39 minuti, sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare. E ora ecco il gusto che vi semplifica l'estate, Humus Noa. Quattro varianti, infinite possibilità: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Humus di ceci noa è buonissimo da solo, con grissini e verdure, è perfetto per preparare snack, aperitivi, pranzi leggeri e cene sfiziose, da spalmare sul pane, da accompagnare alle verdure di stagione o da utilizzare nelle tue ricette preferite. Che aspettate? Provatelo, Humus Noa fatto con amore.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
0: Ancora in diretta, 13:41 minuti, giusto una piccolissima pausa come facciamo più o meno ogni ora. Questo è Zetagram in diretta al TH Resort Praia Mare. Io sono Davide Guerra e voi al 335 30 10 25 potete raccontarci anche il vostro venerdì, se siete ancora al lavoro magari per questa mezza giornata mancante alle ferie, perché sabato spesso è anche giorno di ferie, potete raccontarcelo senza problemi. Torniamo alla musica. L'artista Wes Cross ha spiegato che questa canzone che stiamo per ascoltare riflette su quanto è difficile aiutare gli altri se non abbiamo imparato prima ad aiutare noi stessi, che è un concetto molto delicato e molto veritiero. Qui insieme a Fra Quintale si intitola Scarabocchi.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Scarabocchi, 13:43 minuti su Radio Z. E diciamo prima, il tema di questa canzone è molto centrale, molto importante anche nelle nuove generazioni, no? Dove si dà per fortuna più spazio anche a conoscere prima se stessi, ad analizzare se stessi, per poi poter aiutare eventualmente anche gli altri con il proprio vissuto. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Que bling bling, 13 e 50 minuti. Tra l'altro ne parlavamo poco fa di questa canzone con Luigi Provenzani, perché vedrete a breve uscirà un video su Radio Z Off e c'è uno degli speaker che dice: ma che devo di bling bling, una cosa del genere, e che non c'entrava in realtà con la canzone, ma a me è venuta in mente subito questa. È così, è deformazione professionale, che dobbiamo fare? 335 30 10 25 sms WhatsApp, raccontateci il vostro venerdì in nostra compagnia. E adesso Moving to the Sun.

Coming to the Sun, questa canzone che ci sta facendo ballare parecchio in quest'estate 2026, allora non ce la siamo fatta sfuggire neanche noi di Radio Z. Zetagram 13 e 53 minuti, ancora un'ora abbondante da passare insieme, con anche i momenti in cui ci si consola per un cuore rotto, quello di Tony Boy.

0: L'amore non mi basta e neanche Zetagram. E allora, visto che siamo alla fine della prima ora, ve ne regalo un'altra. Così c'erano le offerte, ci sono i saldi che in realtà stanno per finire, ma c'è ancora qualche giorno, quindi fino alle 15 siamo insieme come sempre in realtà qui dal TH Resort Praia a Mare, dove mi dovrete sopportare ancora per circa 9 giorni. Ho fatto un calcolo che era 7 più 2, sembrava difficile, ma fatto così mentre parlavo mi è sembrato molto molto complesso. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

C'è Bresh da Dio ad aprire questa seconda ora di Zetagram, 4 minuti dopo le 14. Ci sono dei lavoratori che, come sempre, sono da queste parti e che salve, cosa sta facendo? Niente, devo andare. Può non pulirlo dopo il fondale, per favore, gentilmente?

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Vai, c'è Alfa, 14:10 minuti su Radio Z, sempre in diretta. Buon venerdì a voi, è il 31 di luglio. Tra l'altro, canzone che se avete visto anche in Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, il video mostra Alfa che fa una delle cose che per quanto mi riguarda la più bella che mi è capitata nella vita, cioè buttarmi con il paracadute. Un'emozione davvero incredibile e di quelle che se diciamo ve la sentite, perché poi se non ve la sentite diventa un incubo ovviamente, però è davvero un'esperienza bellissima, perché non è che si cade e in realtà sembra proprio di volare, quella è la sensazione. Voglio dire, tutti un po' vorremmo volare, no? È una delle cose che ci piacerebbe. C'è Shiva insieme a Geolie, si intitola Bad Bad Bad su Radio Z.

Shiva e Geolier su Z, 14:13 minuti, e sempre in diretta. C'è chi scrive al 335 30 10 25 confermando la teoria che lanciarsi col paracadute è una delle esperienze più belle mai avute nella vita.

0: The Colors, anche loro saranno presenti al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Piccola pausa e poi ritorniamo, state con noi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 14:21 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Z, questo è Zetagram, sempre insieme, io sono Davide Guerra, fino alle 15 dal TH Resort Praia Mare, dal quale trasmettiamo in questi giorni di caldo, in cui tra una diretta e l'altra andiamo a rilassarci un po' anche noi al mare, chi più chi meno, è ovviamente sempre così. Devo essere sincero, io un po' più, devo essere onesto al 100%. C'è Amelie qui su Radio Z, la ritroviamo e abbiamo una certezza, signori, non è Francesco. Lui non

Non è Francesco, lo dice Amelie alle 14:24 minuti su Radio Z, ultima mezz'ora abbondante da trascorrere insieme anche con voi, i vostri messaggi al 335 30 10 25, sms, whatsapp, raccontateci il vostro venerdì in nostra compagnia, magari siete già in vacanza, magari, ecco, vorrei fare l'appello a quelli che stanno per andare in ferie, magari partono domani o questo weekend e quindi sono nelle ultime ore lavorative, quelle proprio dove si cerca di dare tutto il residuo di energia rimasto prima delle ferie, sempre comunque necessarie. Jungle si intitola The Wave su Z. Buon venerdì.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 14:31 minuti su Radio Z, centinaia di persone questa mattina hanno cercato di forzare la recinzione di frontiera tra le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla ed il Marocco, lanciando pietre contro le forze di sicurezza. Recuperati in mare 34 cadaveri di immigrati, sono stati 60.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore. Il calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. È scomparso la scorsa notte a 66 anni dopo una lunga malattia. È uno dei respiri della nostra anima, per sempre capitano, ha scritto sui social il Milan annunciando la notizia della morte del campione. Domani e domenica, secondo gli esperti del meteo, le temperature in Italia, soprattutto al sud, toccheranno i 41 gradi con l'elevato tasso di umidità che ce ne farà percepire anche 44. Questa quarta ondata di calore, stando alle previsioni, durerà almeno fino a tutta la prossima settimana. Per adesso è tutto, appuntamento con le news tra un'ora. Adesso il meteo.
3: Meteo Z.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, fine luglio, con l'anticiclone nordafricano, temperature elevate in questo pomeriggio, massime al centro-nord anche fino a 38-39 gradi, ma aumento termico anche al sud. In prima serata, forti temporali su Alpi, Prealpi, localmente fenomeni anche sulla pianura piemontese e lombarda. Poi di nuovo sole domani su tutta Italia. I dettagli su Trebi Meteo.
5: Via Radio.
6: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un incidente risolto. Sono 3 chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Sempre per un incidente, ma sull'autosole tra Valdichiana e Monte San Savino, segnaliamo 1 chilometro di coda verso Firenze. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'autosole tra Firenze Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Code a tratti anche tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni verso Napoli, qui i tempi di percorrenza sono di un'ora invece dei soliti 30. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna questo tratto al momento si percorre in 50 minuti, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia.

0: pausa, poi torniamo in diretta, state con noi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: alle 19:15, buon venerdì su Radio Z con Zetagram. Davide Guerra ancora per qualche minuto, poi lascerò lo spazio a Nicolò Giustini che è già qui pronto, carico e caldo ad accompagnarvi nelle due ore successive. Volevo salutare Stefano da Trento che dice: non vado in vacanza perché sono da solo. Ma tante vacanze nascono proprio così, cioè le vacanze da solo io ne ho fatte un sacco e quello proprio da lì poi nascono tante relazioni, rapporti, conosci persone, eccetera, eccetera, eccetera.

Animal 14:44, sempre su Radio Z. C'è Martina che risponde un po' anche a Stefano Trento dicendo che ci sono i viaggi organizzati dove si conosce un sacco di persone, si fanno tutte nuove amicizie, quindi se siete da soli, secondo me è il caso di approfittarne di questi viaggi organizzati con tutte persone che vanno da soli, chi in coppia o comunque mini gruppi, e poi ci si conosce e si fa amicizia tutti insieme.

siamo tutti un po' rockstar, come Sfere Basta, 10 minuti alle ore 15, già lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai subito su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Ma non finisce qui, perché potreste anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Insomma, non vedo controindicazioni, anzi soltanto cose belle e opportunità. Approfittate, andate su RTL 102.5 Play. Tedua sarà presente su quel palco, in quella cornice meravigliosa che è l'Arena di Verona. Qui lo ritroviamo con Mai.

0: si intitola Mai su Radio Z. Ricordiamo che appunto anche lui sarà presente a Radio Z Vicenza 2026. Sì. Scusi, lei chi?
1: Il bagnino.
0: Come si chiama il bagnino?
1: Lontano dal bordo.
0: Come si chiama?
1: Antonio.
0: Ma anche il muratore ieri si chiamava Antonio.
1: Fuori, non tocchi. Braccioli.
0: Ma non
1: broccoli.
0: Tocchi chi? Non tocchi chi cosa?
1: Non si fa il bagno.
0: Ma come non si fa il bagno? Che bagnino è se non fai fare il bagno? Non serve più il bagnino a quel punto. Vabbè, signori, qua c'è il bagnino che è intervenuto in questa modalità. Tra poco, tra l'altro, sarete due ore con il bagnino, eh.

Pallop again a chiudere questo appuntamento di Zetagram. Infatti manca un minuto alle ore 15 quando salirà in cattedra l'unico, inimitabile, incredibile, entusiasmante Nicolo Giustini, che vi porta poi fino alle 17. Non mi tirare niente, per favore, perché sembra di stare con Mario Super Mario Bros, che è sempre agitato. Prima di salutarvi, l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 13, sempre con me con Zetagram. Un grazie speciale però a Humus di ceci, no, all'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva. Con il suo gusto naturale, originale e autentico, è la scelta giusta per un pasto veloce e di qualità. Provatelo da solo, con grissini o verdure, usatelo per farcire panini e piadine o come ingrediente per piatti creativi e sfiziosi. Hummus no, è un

0: Sono le 3.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Collettivo Z.
0: E 15 e un minuto, buon pomeriggio. Fino alle 17 il Collettivo Z in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria, posto meraviglioso, pieno di gente meravigliosa, tra cui tutti i nostri disturbatori. Abbiamo visto il bagnino, abbiamo conosciuto altre figure incredibili, conosceremo il, abbiamo detto domani il...
3: Sei sempre tu.
0: Cartolaio.
3: Sei sempre tu.
0: Poi faremo l'elettrauto.
3: Ma sei sempre tu.
0: Un sacco di personaggi, grazie a Davide Guerra per il suo Zetagram. Avete sentito come si fa la radio? Beh, adesso lo disimparerete fino alle 17. Parleremo ovviamente di sport, parleremo di musica, parleremo di cinema e come al solito parleremo anche di assolutamente niente, perché questo è 335 30 10 25 il numero per chiacchierare con noi, per raccontarci quello che state facendo, come state passando questo venerdì 31 di luglio. Però prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensate che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati, siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi, e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. Noi cominciamo, sarà un bel pomeriggio. Splinter Cell di Jimmy Nairo, la canzone del momento, una hit talk. Partiamo.

Cominciamo con un po' di Brasile, un po' di Far West, come dice Luigi Mineiro, Splinter Cell alle 15:05 su Radio Z nel collettivo, anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure sulla nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Oggi devo dire che per essere venerdì non ci sono tanti.

Ultimo un acquario e lo racconta anche alle 15.10 su Radio Z nel collettivo con i Giustini in diretta dalla Calabria. Purtroppo che stamattina ci siamo svegliati con la notizia legata a Baresi, Franco Baresi, leggenda del Milan che è venuto a mancare, 66 anni. Il Milan ha condiviso un bellissimo video di tutti i giocatori, di tutto lo staff presente a Perth con la prima squadra in Australia, tutti abbracciati intorno alla maglia numero 6 che rimarrà per sempre leggendaria, quella di un grande difensore che ha scritto la storia di un club di cui per esempio io sono tifoso, ma di tanti, anche della nostra nazionale, tanti bei ricordi, insomma un grande del nostro sport, una leggenda che ricorderemo sempre con un grande sorriso, quindi un grande abbraccio a tutta la famiglia Baresi.

Anche lui sarà uno dei protagonisti al nostro Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, Tommaso Paradiso con la sua nuova canzone Agitare Coca-Cola alle 15:14 su Radio Z nel collettivo. Quando apriamo con la parentesi sportiva, abbiamo detto di Baresi, rimaniamo in casa Milan perché in questo momento è con la squadra Rafa Leão, che sembrava nei giorni scorsi ormai destinato e rassegnato al suo destino ad andare in Turchia al Galatasaray, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Manchester United. Sono solo indiscrezioni, sono solo voci, vedremo, lui chiaramente preferirebbe andare lì.

0: Clara Uragani alle 15.22 su Radio Z, nel collettivo anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Aspettiamo anche i vostri messaggi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Le 15 e 22 Radio Z, il collettivo. Allora, la parentesi sportiva che continua, parliamo un po' di basket, visto che siamo la radio della generazione futuro. Parliamo del basket under 18 della nostra nazionale, ancora una volta un grandissimo risultato per gli azzurrini. Semifinale raggiunta all'Europeo, ha schiantato la Turchia 76-59 e credo che proprio oggi giocheranno la semifinale per accedere, insomma, alle medaglie importanti, nella speranza che possano regalarci un altro bel titolo i ragazzi della pallacanestro italiana, che tanto bene sta andando a livello giovanile. Tanto bene sta andando anche lui con tutti i suoi pezzi meravigliosi, Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli di Achille Lauro alle 15:26 in questo venerdì 31 di luglio su Radio Z, nel collettivo ad accompagnarci dalla Calabria in diretta dal TH Resorts di Praia Mare con i giustini fino alle 17. Tra poco parliamo di Tom Holland, perché sì, è al cinema con Spider-Man e con l'Odissea, ma è anche un grande tifoso di calcio, in particolare del Tottenham, e ha rilasciato delle dichiarazioni molto simpatiche a cui devo dire io credo comunque pochino. The Bowser Magnetic.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Lauro e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Ci spostiamo sulla 12 Genova Sesti Levante. Per un veicolo in panne ci sono 4 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'Autosole tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e tra Guidonia Montecelli e Colleferro verso Napoli, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sono 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Tangio con Farfalle alle 15.39 su Radio Z nel collettivo fino alle 17 in diretta dalla Calabria. Nick Giustini con voi anche al 335 30 10 25. Siete in tanti ad essere partiti oggi in ferie, siete in macchina verso le vostre destinazioni, finalmente le ferie, inizia agosto e quindi sicuramente iniziano anche quei weekend infuocati con il traffico, quindi sicuramente ci risentiremo poi nei prossimi giorni anche in coda. Però avete voglia anche voi di sentirvi dei piccoli geni? Allora andate da Eurospin, dove la spesa è intelligente. Pensate che nei 1300 punti vendita in Italia troviamo sempre freschezza, convenienza e una grande varietà di prodotti esclusivi di qualità. E scaricando l'app Eurospin Family troviamo vantaggi e offerte dedicate a noi. Allora dai, cercate l'Eurospin più vicino anche se siete già in vacanza. Vi aspettiamo ancora al 335 30 10 25 le vostre voci anche con i messaggi vocali.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Minuti dopo le 15, collettivo Z con i Giustini fino alle 17 su Radio Z. Abbiamo detto di Tom Holland al cinema con Spider-Man e l'Odissea, ma grande tifoso del Tottenham, e ha detto in un'intervista che preferirebbe che il Tottenham conquistasse la Premier League piuttosto che lui vincesse un Oscar. Allora io, Tom, sono grande fan di Tom Holland, ma questa frase credo poco. Poi è vero che magari tu dici il Tottenham lo vince, lo può vincere una volta nel corso dei prossimi 20 anni, e io gli Oscar magari ne posso vincere diversi. Però intanto comincia a vincere un Oscar, poi ne riparliamo, madame.

0: Madama alle 15.45 su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini, e vi ricordo che al 335 30 10 25 potete fare come Laura che ci saluta in diretta dalla Puglia. Ci ha mandato anche una bellissima foto che purtroppo non posso mostrarvi, ma il mare è blu, che bello il mare blu. Mamma mia, io amo il mare blu, e questo della Calabria è un posto incredibile. Lui viene dalla Sardegna, invece, un altro bellissimo posto, dal Golfo degli Angeli, Praci.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

una delle artiste preferite del nostro DJ, nonché regista e tecnico Salvo La Spina, in arte Jack Moore. Fatemi ringraziare anche tutta la squadra tecnica presente qui in Calabria, che fa un lavoro super, Fabio Romano e Matteo Bonucci. E poi un ringraziamento speciale anche all'incredibile team social che lavora creando dei contenuti esclusivi che ritrovate sulle nostre pagine social, in particolare Instagram e TikTok. Vi consiglio di seguire Radio Z Off e andare a guardare che suono fanno i tuffi secondo gli speaker di Radio Z. Ce n'è uno che penso non abbia capito proprio come funzionasse il gioco, e quell'uno sono ovviamente io. Però questo è tutta, è una vita che non capisco bene come funzionano i giochi, quindi che dobbiamo fare? I PTN, sorry, scusa, lo sento.

0: diverso universo.
1: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari alle 15.54, quando Riccardo è venuto a raccontarci di questo pezzo, ci ha detto del fascino incredibile che hanno ai suoi occhi e alle sue orecchie le storie che riguardano i fantasmi. Infatti nel videoclip questa cosa si intuisce. Una delle più forti di tutte, Elea.

Serissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Million Dollar Babe, altro album di Anna che sta spaccando davvero oggi. Tra l'altro tra un'ora uscirà la classifica Fimi, vedremo se continuerà a essere insomma in cima alla classifica, io presumo di sì. Inizia la seconda ora in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky o in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. Salutiamo le persone che ci seguono fuori, sono tantissime, grazie. Grazie. C'è Sombra, My Body Isn't Ready.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

su Radio Z nel collettivo, dove spesso chiacchieriamo di cinema, e allora parliamo di quello che sta succedendo intorno all'Odissea, al successo del nuovo film di Christopher Nolan. È tale che le proiezioni nelle sale 70 mm IMAX, che sono 40 in tutto il mondo e di cui non ce n'è neanche una in Italia, la più vicina è a Praga forse, o a Londra, dipende da dove state, da dove vi trovate in Italia. Sono state prorogate fino al 16 di settembre. Questo vi fa capire che tipo di impatto ha avuto e sta avendo questo film sul mercato cinematografico internazionale, e noi siamo davvero molto contenti che il cinema stia bene. Poi lo diciamo, può piacere o non piacere, ma il cinema sta bene. Artifive.

0: Big Five, Arti Five, Swag Music alle 16:14 su Radio Z. Vorrei condividere con voi una bella iniziativa del sindaco di New York, Mandani, che permetterà, o comunque ha intenzione di permettere ai genitori, con un programma che si intitola, che si chiama Parents Out, di andare fuori a cena, di andare fuori a teatro, e la babysitter la paga lo Stato. Certo, le babysitter, i babysitter diventano sempre più costosi e dei beni a cui è difficile accedere, e quindi questo potrebbe, lo Stato, anzi la città in questo caso di New York, è una bella idea secondo me.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Polinesia, Gazzelle alle 16.20 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini fino alle 17 anche su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita con un sacco di contenuti esclusivi come tutte le interviste che facciamo qui.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Ancora le 16:21 in questo venerdì 31 di luglio. Ragazzi, incredibile, è già finito anche luglio. Pazzesca questa cosa. Inizia un nuovo mese, un mese che sarà caldissimo, mi raccomando. Fate attenzione, ma soprattutto al 335 30 10 25. Qual è il resoconto dell'estate sin qui? Anche a livello musicale, cosa vi piace, cosa non vi piace? Perché c'è tantissima roba sia a livello nazionale, e qui la ascoltiamo molto bene, non vediamo l'ora che sia il primo di settembre per scoprire quale sarà il power hits dell'estate di RTL 102.5, ma anche internazionale, come Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good.

Io veramente vorrei capire, intervistare Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa per capire il motivo per il quale se la sono, cioè, se la ridono così tanto, perché qui veramente li abbiamo sentiti ridere e straridere. Però comunque di soldi ne hanno fatti tanti. Quando fai tanti soldi diventi un businessman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Lo ha detto il premier di Madrid Pedro Sánchez, arrivato oggi nell'enclave spagnola in Nord Africa. Sánchez inoltre ha auspicato una condanna al livello più energico possibile per gli arrivi di massa. Su quanto accaduto proprio a Ceuta, anche la presidente del Consiglio Meloni ha fatto sapere che l'Italia è pronta a intervenire anche con misure come la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Intanto si è svolta al Viminale una riunione sull'emergenza migranti e sulla sicurezza alle frontiere. Cambiamo argomento, il calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. È scomparso la scorsa notte a 66 anni, dopo una lunga malattia. È uno dei respiri della nostra anima, per sempre capitano, ha scritto sui social il Milan, annunciando la notizia della morte del campione. Le notizie su Radio Z tornano tra due ore, ora tutte le info sulla viabilità.
0: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incendio ci sono 5 km di coda tra il bivio con la 15 della Cisa e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme segnaliamo 4 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate-Chiasso sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Il traffico è sostenuto sul resto della nostra rete, in particolare sull'autostrada Sole tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Bologna, tra Calenzano e la 1 direttissima verso Milano e tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Colleferro verso Napoli, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sono 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezzo per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, buon viaggio. We'll be right back.

0: La canzone che ci fa confondere i luoghi. Dove cavolo ci troviamo? In Giamaica cantando Bam Bam oppure siamo in Calabria? Siamo in Calabria. Su Radio Z, 16:38, il collettivo con i Giustini fino alle 17, al 266 del vostro televisore.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Disco
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
0: Radio 40 Radio Z, al collettivo con i Giustini ancora per 20 minuti. Io oggi è il 31 di luglio, vi porto indietro.

nel tempo. Due mesi fa il Power Hit estate di RTL 125 al centrale del Foro Italico a Roma, e è successa una cosa molto bella. È stato anticipato uno dei brani che in assoluto quest'estate hanno conquistato di più il nostro paese, prodotto da due ragazzi tifosi, grandi tifosi dell'Inter, Merck e Cremont, che saranno al Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona insieme a Serena Brancale e i Colors con la loro Partenope.

Filata, ma tu sei fidanzata. Quante volte è capitato? Merkel Cremont, Serena Brancali, Colors con la loro partenope alle 16.43. Dicevamo Merkel Cremont, grandi tifosi dell'Inter. Oggi è stato presentato con un video John Stones, che era diventato virale durante il mondiale per il suo video di esultanza facendo preoccupare Tuchel, fingendo un infortunio alla spalla. Ha fatto la stessa cosa ma con la maglia dell'Inter. Io penso che questo sarà un grande acquisto. Se è sano è un grande acquisto per il campionato. Quindi complimenti ai nerazzurri.

0: Just the way you are, Milky e David Guetta alle 16.49 su Radio Z. Tra pochissimi minuti arriverà qui al posto mio Edoardo Donnamaria, che oggi per l'occasione nel villaggio è stato eletto a maestro di burraco e autotrasporti, cioè stamattina ha fatto la lezione di autotrasporti, ha insegnato ai bambini del mini club a guidare i trattori, mentre oggi pomeriggio con il signor Celestino, che è un grande personaggio di questo villaggio, ha insegnato agli adulti a giocare a burraco. Lo vedete un po' sudato perché non gli hanno dato la possibilità di stare all'ombra, lo hanno fatto stare sotto al sole. 22 Simba e Gue arricchiti nel collettivo.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

Arricchiti 22 Simba Egue. Allora, vi dobbiamo un aggiornamento dell'ultima ora. Alle 16.52 su Z ha chiamato la Federazione Italiana Burracco, la FIB, e ha deciso di consegnare il premio di miglior giocatore di Burracco a Luigi Santarelli, che è il miglior giocatore del mondo. Ma noi facciamo assolutamente, chiediamo di rivedere questo premio, la riassegnazione del premio, perché il miglior giocatore del mondo di Burracco è Claudio Bisio. Applausi. Itamango su Z.

0: La musica leggerissima di Colapesce e di Martino ad accompagnarci verso la chiusura di questo appuntamento del Collettivo Z venerdì 31 di luglio. Siamo insieme anche domani, non vi preoccupate, sempre dalle 15 alle 17. Poi staremo insieme anche domenica, sempre dalle 15 alle 17. E poi perché non farci un'altra bella settimana all together right now, come dicono i Beatles, sempre dalle 15 alle 17 nel Collettivo con i Giustini in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Allora ragazzi, grazie, tra poco Edoardo Donna Maria con la sua Generazione Z, grazie ai nostri tecnici Fabio Romano, Matteo Bonucci e Jack Moore, e grazie a Eurospin che ci rende tutti dei piccoli geni. Certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei riparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte, quindi cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it. Anche se siete in vacanza, soprattutto se siete in vacanza, buone vacanze a chi comincia le ferie oggi, a chi c'è già, voglio dire, tutta vita. A domani, che ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17 in punto, buonasera.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 20

0: Rosana Padano, un'emozione italiana.
1: Generazione Z.
2: E buonasera a tutti, signore e signori, è venerdì, è il 31 di luglio, è la quinta diretta qui dal TH Resort di Praia a Mare nella bella, bella, bellissima Calabria, dove stiamo con grande piacere. Eccoci qua, questa credo sia la capitaneria di porto, no? Come cacchio si
3: buonasera,
2: chiama?
3: Buonasera, sono il capitano Antonio, buonasera, benvenuti a bordo.
2: Scusi capitano Antonio, non siamo a bordo buonasera. Di nulla.
3: Sono la sirena.
2: Siamo in diretta, non siamo a bordo di nessuna imbarcazione. Credo ci sia stato un errore. Come si chiama quel corpo lì? Come si chiama quelli che fermano le barche?
3: Capitano Antonio.
2: Sì, no, lei si chiama il capitano Antonio. Il corpo, come si chiama? Non mi viene la guardia costiera. Salutiamo.
3: Forestale.
2: Esatto, grazie capitano Antonio. A prestissimo. Questa è Generazione Z. Ci siamo. Partiamo con Emma e Fabri Fibra.

Mi ricorda un non so che di Tananai, questo finale di Antidroga. Emma con Fabri Fibra, sempre un piacere, è sempre il giusto mix, riesce a trovare la nostra Emma. 17:06, puntualissimi in questa puntata di Generazione Z. Tra poco iniziamo anche a parlare di Radio Z Future It's Live, perché c'è lei, Baby K, Tuca Macarena.

Sophie and the Giants con Mercy, la loro DNA. 17 e 11 minuti poco fa, Baby K, abbiamo detto, torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live, perché ci sarà Baby K il 2 di settembre all'Arena di Verona. Non sarà da sola ovviamente, perché sennò sarebbe un concerto di Baby K e non un evento di Radio Z, anzi l'evento di Radio Z. Infatti ci sarà anche Angelina Mango, che adesso arriva con il suo feat con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore, che non è un canto d'amore se non lo canterai, giustamente, come dice proprio Angelina Mango sul finale di questa canzone. A proposito di collaborazione, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

0: back.
1: Vabbè, ciao, il dottor Alfa qui su Radio Z, 17:20 minuti, mi prendo qualche secondo per la polemica del giorno qui in Generazione Z. Ragazzi, aboliamo per piacere il concetto di regalo in ogni sua forma, cioè, o meglio, quelli che si reputano più o meno obbligatori, tipo quello del compleanno, altra cosa che trovo di volgarissima, di portare per forza qualcosa quando va, uno va a ospite, ma se uno, io ti invito a cena a casa mia, non è che esiste che tu mi porti il pacchettino, qualcosa, chi se ne frega. Vabbè, quindi questa era così, tanto per dire. Fade con Sfera Ebbasta, Pienza and Me su Z.

Pensami, Fade con Sfera e Basta, 17:23 minuti, l'abbiamo italianizzato il titolo. In questo caso, allora, tra poco, se mi ricorderò, perché ho una scarsissima memoria, ultima polemica per quanto riguarda i regali e i matrimoni. Intanto, Canova con Lil Busso.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incendio in scarpata ci sono 8 km di coda tra Fidenza e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme, ora spento, segnaliamo 8 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Al suo interno il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per i percorsi alternativi chiamare il numero unico all'803-111. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. C'è 1 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezzo per entrare in Italia e di 2 ore e 30 verso la Francia. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: E qui mi viene un'altra polemica, su Tedua Red Light, questo solo di chitarra finale. Mi viene in mente un'intervista del mio amato Fulminacci che dice che a nessuno piacciono gli assoli di chitarra.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Humus Noa, fatto con amore.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99€ al chilo.
12: La spesa intelligente.
0: Le 17:38 si torna in diretta qui su Radio Z in Generazione Z. A proposito di quell'intervista di Fulminacci che dichiara che nessuno assolo di chitarra è bello, allora io vorrei chiedere a Fulminacci se per esempio un certo George Harrison, che un giorno si sveglia, uno dei Beatles tra l'altro un po' più sottovalutati forse, e decide di scrivere una delle canzoni più belle di sempre dei Beatles, che si chiama While My Guitar Gently Weeps, e così a caso decide di chiamare un amico, un certo Eric Clapton, ed è suo l'assolo di chitarra a metà della canzone, e lo trovo un momento stupendo, oltre ad essere uno dei pochissimi brani in un album con una collaborazione diretta. Vabbè, con i piedi per terra torniamo, c'è Madonna.

E lei è Madonna che non molla un colpo, lo possiamo dire senza timore di smentite. 17:43 minuti qui su Radio Z, in Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. A proposito di Future is Live di Radio Z, 2 settembre, Arena di Verona, Faccia Nuvola, ci sarà questa, Portami a ballare in primavera.

Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Woman Peggy Goo con Aira Star qui su Radio Z, 18:04, seconda ora di Generazione Z. Aspettiamo novità in merito alle vicende Peggy Goo, Matteo Berrettini. Nel frattempo ci godiamo Blanchito Baby, Los Angeles.

0: parla sulla miseria.
1: Parla sulla miseria. Vabbè, questo si sa, ovviamente è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente parliamo di Gali Minuti in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Vi ricordo di seguire Radio Z anche alla Radio 35 di Sky, così vi vedete non tanto la mia faccia quanto i video musicali che sono sempre a...
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

ultimo con la sua romantica, 18 e 14 minuti qui su Radio Z in Aperiz. E allora, se lo avvistate in giro per l'Italia, sappiate che lui la ama particolarmente, gira tra Roma, posti toscane, Milani, cose varie. Lui è il dottor Harry Styles.

0: poi entriamo io.
1: Ora, ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live. Momento e dirci quali artisti vorreste vedere sul palco il 2 di settembre. Sentite Noder con 54 Ultra, Talk to You, Radio Z.

Another con 54 Ultra, la loro Talk to You su Radio Z, 18 e 23 minuti, mentre è tornata a trovarci la nostra amica Oriana, che ci aiuta come tutti i giorni a tenere lo studio in ordine. La ringraziamo e la salutiamo. Intanto sta per arrivare una delle hit dell'estate, la canta, sì, dell'estate, una sola, Francesco Gabbani, Summer.

0: 9 su Radio Z in apertura agli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier di Madrid Pedro Sanchez, arrivato oggi nell'enclave spagnola in Nord Africa. Sanchez inoltre ha auspicato una condanna a livello più energico possibile sugli arrivi di massa. E su quanto accaduto a Ceuta, la presidente del Consiglio Meloni ha fatto sapere che l'Italia è pronta a intervenire anche con misure come la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, come sembra essere confermato negli ultimi minuti. Intanto si è svolta al Viminale una riunione sull'emergenza migranti e sulla sicurezza alle frontiere. Per quanto riguarda lo sport, il mondo del calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, scomparso la scorsa notte a 66 anni dopo una lunga malattia. È uno dei respiri della nostra anima, per sempre capitano, ha scritto sui social il Milan annunciando la notizia della morte del campione. È tutto. Meteo
1: Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, anticiclone di matrice nordafricana ben saldo, con temperature massime infatti roventi, specie sulla Val Padana e settori interni delle regioni del centro. Il caldo si farà sentire anche di notte, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi nel pomeriggio. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, dove è stato sbloccato il traffico tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, bloccato precedentemente per un incidente che ha coinvolto una moto. Nel tratto rimangono 2 km di coda. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Ferentino e Ceprano verso Napoli, registriamo 4 km di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per un tamponamento tra 4 auto segnaliamo 3 km di coda tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Inoltre registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morgé e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: E questo era Capo Plaza con la sua Nati Bastardi. 18:37 in questo istante qui su Radio Z. Piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un

0: tradizione italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: .39 di nuovo in diretta qui in Generazione Z fino alle 19, quindi ancora una ventina di minuti da passare insieme. E secondo me nel corso della giornata estiva, di solito come è questa di venerdì 31 luglio, a un certo punto arriva un momento in cui serve una canzone bella fresca. Ecco, secondo me non c'è canzone più fresca di questa qui che sta per arrivare, Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

oggi con Manu Ciao. Ve l'avevo detto che era fresca. Adesso se avete bisogno di una felpa o di un piumino non è colpa mia, io vi avevo avvisato per tempo. Allora 18:43 e adesso una bella raffichetta di ospiti che saranno presenti al Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. A proposito di 2 di settembre, ci sarà proprio settembre, tutto settembre, proprio il mese settembre, e questa è 2 settimane su Z.

pensi tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Una bella raffichetta di artisti che saranno presenti il 2 di settembre all'Arena di Verona, prima settembre, adesso Safe qui con Nezza, e perché ci sarà ovviamente anche Safe 2 settembre Arena di Verona Future Hits Live 2026. Noi non vediamo l'ora, sono le 18:50 qui in Generazione Z, la raffica non si ferma. E voi direte: ma perché non si ferma? Perché non ci piace fermarci, non ci piace assolutamente. Infatti arriva Fred De Palma, perché ci sarà anche il dottor Fred De Palma qui con Anitta ed Emi Schilla, che questa loro hit totale, La testa gira, su Radio Z.

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira e girerà tutta l'estate sulle note di questa canzone, di questa hit. 18:53, ultimi minuti di Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, arriva Malagi, Move Joe.
1: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: E chiudiamo così, chiudiamo in bellezza oggi con Anna, la sua I Got It qui su Z18 e 59 minuti. Siamo arrivati alla fine di queste due ore di Generazione Z. Tra l'altro, così, giusto per aggiungere una ciliegina su una torta già ottima da gustare così com'è, ci sarà anche lei, Anna, la Radio Z Future It's Live 2026, 2 di settembre, Arena di Verona, ticketone.it. Noi abbiamo detto tutto, arriva il signor Luigi Santarelli e sarà con voi per le prossime due ore. Ciao, a domani!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family?
3: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte

ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29 euro.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 e pochissimo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Aperi Z.
4: Allora ci siamo, sono le 7:01, è venerdì, è il 31 di luglio, questa è Radio Z e questa è l'Aperi Z. Grazie per esserci anche questa sera in radio, in radiovisione, in streaming, in qualunque modo voi ci stiate seguendo, noi siamo con voi, siamo in diretta dalla TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria, viviamo l'estate insieme a voi in queste settimane come facciamo ogni anno, come facciamo ogni estate. E però permettetemi per la puntata di questa sera di avere un sorriso in meno,

I'm moving to the sun. Questa è Radio Z, sono le 7 e 5 minuti. In questo momento noi proseguiamo la nostra diretta, come sempre facciamo anche nelle giornate per noi un po' più tristi, ma sapete che il sorriso forse è il modo migliore per affrontare anche questo tipo di situazioni. Allora, tra le nuove canzoni, tra le novità che abbiamo in rotazione da qualche settimana, c'è quella di Trigno con il featuring di Ermal Meta, è irrecuperabile.

0: Forse dovrei essere un po' elastico, baby, che forse è il succo di tante relazioni, però forse non tanto di persone che lo dicono di se stesse, ma lo dicono al partner. Dovresti essere un po' più elastico o elastica, e da lì poi parte la lite. E c'è poi quella frasetta, oh, stai calmo, che è tipo l'Armageddon, cioè l'espressione più dici stai calmo, più quell'altro si incazza, vabbè. Poi magari faremo un giorno anche una session di come affrontare una discussione. Se poi vogliamo citare i perfetti sconosciuti, la frasetta effetto che ogni tanto sbuca su Instagram è una cosa l'ho imparata, saper disinnescare. E lì proprio applausoni a scena aperta. Va bene, andiamo avanti. West Cross e Fra Quintale, tra le novità, tra le future hits di queste settimane, questa si chiama Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del...

West Cross e Fra Quintali, i loro scarabocchi su Z7¼. Siamo in diretta, lo siamo sempre, ancora dalla Calabria, dalle spiagge, devo dire, meravigliose della Calabria. Non che non la conoscessi, ero già stato in vacanza qui. Voi direte, ma chi se ne frega? No, attenzione, no, perché questa è promozione turistica. Quindi Regione Calabria, grazie per l'accoglienza e complimenti per il mare. Ora Mace con Salmo e con la Pesce, le loro cattive abitudini. Cattive.

0: home.
1: Lie Like You Love Me, la Rosalia su Radio Z, 7:20, è il 31 di luglio, abbiamo archiviato, lo stiamo archiviando ufficialmente anche questo mese, segno che agosto si avvicina a grandi passi e che l'estate non potrebbe che essere più al culmine. Lo sto dicendo molto in questi giorni, forse per autoconvincermi che c'è ancora tempo a settembre, invece purtroppo ne vedo sempre meno, quindi è un po' di autoterapia che sto facendo insieme a voi in questo caso, sperando che l'estate non passi così in fretta come è passato luglio, anche se poi alcuni dicono, ho letto dei meme su Instagram, ma luglio è durato 6 anni, bah, a me è volato, poi capiremo magari voi che ne pensate. Ora Bresh, da Dio.

È il pezzo dell'estate di Brescia, si chiama Daddio e chissà che, ma ne siamo abbastanza sicuri, che non lo porti all'Arena di Verona il 2 di settembre quando sarà con noi per il Future Hits Live di Radio Z. Ci sarà anche lui, ci saranno anche tanti altri che nel corso della serata poi ricorderemo, ma ormai li sapete a memoria perché da settimane vi stiamo ricordando che i biglietti sono su ticketone.it. Ora, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli registriamo 7 km di coda per un incidente tra due auto. Sulla 25 Torano-Pescara invece è stato bloccato il traffico tra Torre de' Passeri e Bussi Popoli verso la 24 Roma-Teramo per un'auto in fiamme. Nel tratto si segnala 1 km di coda. Sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente ora risolto ci sono 2 km di coda tra Cesena Nord e Forlì, si transita su tutte le corsie. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco, il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morge e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Mollami, parte 2. Lui è GUE su Radio Z, 19:36. Ce ne andiamo in pubblicità, pochi istanti, ma pochissimi davvero, e poi siamo insieme, quindi state con noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
8: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Ci siamo, 19:39, sono le 8:20, è il 31 di luglio, questa è Radio Z, questa è la Perizeta. Grazie per esserci sempre, anche questa sera. Il vostro affetto, sapete, per noi è enorme, e quindi grazie anche per i messaggi che sto leggendo, li leggiamo sempre, ma li leggete anche voi, perché li vedete scorrere in radiovisione, se lì ci state seguendo, e che ci inviate via WhatsApp al 335 30 10 25. Anche a proposito di pezzi estivi, ritroviamo la nostra Amélie, la sua non è Francesca.

Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto, di sicuro non è Francesco. Poi sulle altre certezze con Amelie ci stiamo lavorando. Sono le 19.43, sono le 8 meno un quarto. Buon venerdì 31 di luglio, buona serata, buona perizzeta, visto che questo è l'orario. Poi di venerdì scatta un po' più facilmente. Spero per voi che abbiate anche un po' di tempo questo weekend per andarvene al mare se non lavorate. Ora, Liberato e Mahmood, l'ultima collab si chiama Into Street.

0: Pazza musica.
1: È la pazza musica, quella di Marco Mengoni ed Elodie su Radio Z. 8 meno 10 si fa. Marco Mengoni, devo dire, in tutte le ultime estati ha sempre saputo trovare delle ottime collaborazioni. Quest'estate siamo sempre tutte ben riuscite. Non avevamo dubbi, per carità, la stessa cosa ha fatto Elodie. Non male davvero, ci piacciono. Molto bene, noi andiamo avanti. Tra poco, come promesso, leggo i vostri messaggi in cui, se vi va, via WhatsApp mi scrivete se siete in viaggio, dove state andando, se magari siete di Rimini, non parlo per me, parlando del primo grande weekend di esodo estivo. Ecco, se siete già in viaggio, se vi va, scrivete 5.

I Need a Sign. Ci sono tante persone, ne ho conosciute molte nel corso degli anni. Molti in Italia la chiamano la provvidenza. Voi ci credete? Magari dopo ne parliamo un po'.

0: 3, 4, 5 gocce, quelle di Rama e Rcomi su Radio Z. Chiudiamo l'ora tra le 7 e le 8. Siamo sempre in diretta e scandiamo il tempo insieme a voi in questo caso, perché mancano 20 secondi esatti alle 8 di sera e qui è ancora giorno. Io mi sto intristendo, ragazzi, da morire a vedere le giornate accorciarsi. Non so se siete come me, però va bene così, per carità, insomma, ce la stiamo godendo l'estate, quindi male essere già malinconici, ma io lo sono. So vecchio, ragazzi, sono anziano, ma che devo fare? Colpa mia?
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 8.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Cat's Eye con Animal. Sono passate le 8, sono le 8 e 4 in questo momento precisamente. Siamo sempre in diretta, lo sapete, anche in radio ovviamente, ma siamo in Radiovisione, canale 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735. Tra i giovani che stiamo seguendo già da qualche anno, in realtà c'è anche Napoleone. Mi piace molto la sua nuova canzone, si chiama Cucù Marie.

Le stelle, quelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci su Radio Z. Sono le 8:10, lo ripetiamo sempre perché ci piace ricordare che siamo in diretta. A noi piace fare le cose in questo modo. Allora, come promesso, un po' di saluti a Francesca, Luca e Gianni che sono in viaggio verso il mare. Beati voi, anche se anche noi qui ci stiamo godendo la spiaggia e il sole. Anzi, se mi vedete in radiovisione, non notate un po' di abbronzatura? Alla facciaccia di tutti quelli che se la sono presa col mio biancore di questi mesi. Ci sto arrivando, ci arrivo un po' più tardi, ma ci arrivo. Poi Alice e Jessica stanno andando a mangiare una pizza. Bene, c'è anche Virginia con loro, quindi un abbraccio. Buona serata, divertitevi. Anzi, loro stanno andando a un compleanno. Jessica e Gioia, non male. Invece Alice e Jessica da un'altra parte. C'è tutta una divisione che adesso, insomma, c'è un po' la testa che mi gira. Poi capiremo, però bene, l'importante è che vi godiate la serata. Ora la nuova canzone di Tedua, si intitola Mai. RTM.

0: aspettare il sole.
1: Basterà aspettare il sole. Lui è Tedua con la sua Mai. Ci sarà anche lui, ovviamente, al Future Hits Live di Radio Z. Appuntamento mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Lo ricordiamo ancora una volta che i biglietti sono su ticketone.it. Lo facciamo perché ancora qualcuno lo trovate. Allora, tra le novità che stiamo ascoltando in queste settimane ci sono anche parecchi dischi internazionali, chiamiamoli così, insomma, respiro che va oltre i nostri confini nazionali. Giselle l'abbiamo conosciuta già da qualche settimana. Lei è una storia interessantissima, giovanissima anche lei, del 2000, arriva da un percorso incredibile e canta di man-

0: E la notte mi sbrana. Estate 2024. Secondo me, a buttarla lì questa canzone potreste averla sentita, ma forse giusto una volta e un paio di volte. Sesso e Samba, Tony F e Gaia, me li ricordo bene con noi quell'anno all'Arena di Verona, perché appena l'abbiamo annunciati l'arena è venuta giù. C'è stato un boato che ancora ricordo a distanza di anni, quindi bel segnale, direi, diciamo così. Sono le 8:20 in questo momento, questa è Radio Z, è il 31 di luglio. Intanto buona serata a tutti voi. Siccome ho citato l'Arena di Verona, abbiamo parlato di TicketOne.it, abbiamo parlato del cast. Nel cast ci sarà anche Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

L'abbiamo conosciuto da qualche settimana, lui è Jimmy Nero, la canzone Splinter Cell su Radio Z, 8:21. In questo momento tanti, adesso mi viene da fare quelle frasi un po' retoriche del tipo noi crediamo nei giovani, tanti giovani, però in effetti è vero, se ascoltate la playlist di Radio Z troverete tanti che intanto non ascoltate su tante altre radio, almeno non tante altre radio nazionali, e che poi sono anche un po' delle scommesse, perché il nostro ufficio musica, a cui io dico chapeau, sa leggere qualcosa, sa vedere qualcosa in queste ragazze e questi ragazzi, pensando e puntando anche sulla loro esplosione. E poi guardate che tanti, tantissimi dei protagonisti della scena attuale musicale sono passati da qui quando riempivano forse i localetti con 10-20 persone, quindi bravi noi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È morto Don Antonio Mazzi, sacerdote, anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni, si è spento nella cascina all'interno del Parco Lambro. La Camera Ardente si terrà proprio nella cascina sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Funerali poi lunedì pomeriggio a Milano alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne ha ricordato di come Don Mazzi abbia speso la sua intera vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Torniamo all'attualità e cambiamo decisamente argomento. Torniamo su quanto accaduto a Ceuta in Spagna, definito un attacco, una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Intanto l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen proprio con la Spagna, dopo che Meloni aveva dichiarato che l'Italia sarebbe stata pronta a intervenire. Non c'è altro, ora il meteo e poi il traffico.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sul nostro territorio e anticiclone di matrice nordafricana ben saldo, con temperature massime infatti roventi, specie sulla Val Padana e settori interni delle regioni del centro. Il caldo si farà sentire anche di notte, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi nel pomeriggio. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma-Sud e Colleferro verso Napoli registriamo 3 km di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla 30 Caserta-Salerno, qui per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo 2 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 30 minuti. Di conseguenza, sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morget e la strada statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: ricordo qualche anno fa che questa è stata una delle prime canzoni che Radio Z ha passato di all'inizio uno sconosciuto che aveva un nome particolare, si chiamava Tananai, non tanti lo conoscevano, chissà che poi anche, anzi ne sono certo, non è un dubbio, anche questa radio abbia contribuito a farlo conoscere meglio. Poi ci fu il boom di Sanremo, non tanto per la posizione, perché ricorderete il famosissimo anno in cui arrivò ultimo, e però poi da lì è stato un percorso in ascesa inarrestabile. Lui era Tananai su...
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con... Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente. Sun in the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Sì, ci siamo, 9:20, è il 31 di luglio e questa è Radio Z, questa è la vostra Aperi Z, il programma che accompagna gli aperitivi degli italiani a quest'ora, anche perché poi d'estate ci stanno ancora meglio che in inverno, specialmente a quest'ora quando, Antò, fa caldo, ricominciamo a respirare un pochettino, perché siamo nella seconda, terza, 25esima ondata di caldo, lo so, ormai ho perso il conto. Aspetto solo che Corazzon di Trebimeteo mi dica anticiclone, non più africano, ma quello che arriva dal nord, adesso non mi ricordo, che porta un po' di fresco. Io voglio l'arietta fresca, quella vogliamo. Va bene, vogliamo anche Achille Lauro, però la sua nuova canzone è La città degli angeli.

È la nuova canzone di Achille Lauro, si chiama La città degli angeli su Radio Z. 9:20, ci avviciniamo, ormai qui è fatto buio, lo sapete, io mi sto intristendo, però ci avviciniamo a settembre, ad agosto, le giornate si accorciano, ce le godiamo lo stesso. Ieri notte abbiamo fatto un bagno, credo a mezzanotte o a luna. Si stava da Dio, come canta Brescia.

Annalisa è bellissima su Radio Z, ormai l'abbiamo imparato già da qualche anno. 20 e 48 in questo momento, siamo sempre in diretta il 31 di luglio, questa è Radio Z, questa è la Perizeta, quello è Massimo Lonigro, buonasera. Ha una bronzatura da fare invidia a Carlo Conti, però ci sto arrivando anche io, piano piano, oggi ho fatto bene mezz'ora e dicasi 30 minuti di mare, quindi anche io prima o poi ci arriverò. Va bene, uno di quelli che è molto abbronzato è anche Safe, da Sanremo in poi ragazzi non si sta fermando più, è uscito da qualche settimana col nuovo singolo che mi sa di romantico, si chiama Parlar d'amore.

0: perché non...
1: È romantico, perché non si sa più parlare d'amore. Non lo so se i giovani di oggi non lo sappiano più fare. Io non credo, secondo me lo sanno fare bene. Semplicemente è cambiato il linguaggio. Sento tanti anziani che dicono: ma perché i ragazzi di oggi ormai usano solo le app, quindi non si vanno, non vanno più a ballare, come se ormai quella roba fosse l'unico modo per esprimere un sentimento nei confronti delle altre persone. Quindi, ragazzi, difendiamo il nostro modo di approcciare. Anche se è un like tattico su Instagram, comunque quello può diventare amore sincero in qualche modo. Bella la roba che ho detto, Massimo, ho detto una cosa intelligente? No, vabbè, niente, speravo di un minimo di supporto, nulla, va bene. Allora andiamo avanti, ci avviciniamo alla conclusione della puntata della Perizzetta di questa sera. Caffè con Ron, Afro House Remix, perché i remix, quelli estivi, quelli che pompano, ci piacciono ovviamente su Radio Z.

0: fa un po' impressione vedere il videoclip di Vieni nel mio cuore. Di ultimo c'era uno stadio olimpico strapieno, voi direte vabbè, ma adesso sono numerelli in confronto a Tor Vergata di quest'anno. In ogni caso, insomma, un bel simbolo, un bel ricordo di quello che è stato e di quello che è ancora il percorso di ultimo. Questa è Radio Z, chiudiamo la puntata della Perizeta di questa sera, ma state con noi perché la nostra programmazione, come dicevano quelli di una volta in televisione, prosegue. C'è Alex Morelli con voi, state con noi perché noi, se tutto va bene, ci risentiamo anche con me domani sera alle 7. Baci!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Eccolo il Fattore Z che comincia proprio in questo momento, alle 21 e un minuto. Tutto è pronto e apparecchiato per cominciare con questo appuntamento in un giorno immagino anche cruciale per molti di voi, visto che è quel giorno che tanti attendono. Io non so quanto abbiate veramente fatto il conto alla rovescia o abbiate aspettato con tantissima impazienza, però posso immaginare che molti di voi siano in viaggio in questo momento. Magari qualcun altro no, qualcun altro, come dire, avrà tempi di attesa un po' più lunghi prima di arrivare alle vacanze. In ogni caso, in diretta dal TH Resort di Praia a Mare comincia proprio ora il Fattore Z e l'impegno, la missione è quella di arrivare in ogni caso alla mezzanotte, quindi andremo comunque a scavallare un po' in là verso il sabato. Sono Alex Morelli, mi occupo di voi, ovviamente mi occuperò di voi nelle prossime ore, ma avrete anche voi qualcosa da fare al 335 30 10 25, ovvero sia condividere un po' dei vostri pensieri, la vostra serata. La musica si comincia da Madame, Mama non Mama.

Mamma non mamma di Madame alle 21 e 4 minuti dall'album Disincanto, di cui ricevo solo feedback incredibilmente positivi e quindi inevitabilmente andrò anch'io ad immergermi in questo suo ultimo lavoro. Siete sempre con il Fattore Z, con Alex Morelli, c'è anche la radiovisione, passateci 266 digitale terrestre 735 di Sky e subito Godzilla.

La canzone di Dargen D'Amico qui su Radio Z che ci ha portato indietro, beh, di qualche anno e sicuramente ad un momento in cui c'era tutta questa voglia di leggerezza che probabilmente è anche rappresentata dalla canzone in sé, dalla musica, anche da questa ispirazione un po' anni 90, un po' EDM e poi il testo piuttosto cinico, devo dire, che va a toccare comunque tutta una serie di temi nei quali molti avranno visto, come dire, anche con i propri occhi e sulla propria pelle tutte le emozioni che alcune situazioni, soprattutto quelle post pandemia, hanno portato. Ma un momento di leggerezza, come dire, anche molto profondo allo stesso tempo. 21:11, siete qui su Radio Z, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Era

tattici nucleari, lo sento qui su Radio Z. Ricordatevi che l'estate arriva sempre senza avvisare. Ne abbiamo una certa prova, come dire, soprattutto dalle ondate di caldo che ci hanno coinvolto, soprattutto da maggio, ecco, lo voglio ricordare. Come la polizia che ti chiude il locale, quindi diciamo che c'è anche quel lato lì da tenere in conto. Siete su Radio Z, il Fattore Z, e arrivano anche The Bausa, questa è Magnetic. Sì.

Alessandra Amoroso, Big Mama su Radio Z nel Fattore Z, mezzo rotto, l'amore era già mezzo rotto, questa è la frase completa che come metafora devo dire è molto efficace, ecco, non è che uno deve stare lì tanto a indugiare e a pensare per trovare e carpire, esprimere un po' di quel significato che tante volte magari è un po' più criptico all'interno delle canzoni. 21:21, che si fa a quest'ora? Tanto così per immergerci ancora di più nella vostra vita, nella vostra quotidianità e magari se il vostro venerdì sera è un venerdì di viaggio, me lo potete raccontare al 335 30 10 25. È il momento di Anna, Wild Girl Wasted, qui su Zeta.

Girl Wasted di Anna. Beh, spesso gli artisti li immaginiamo su un palcoscenico, anche quello del tutto immaginario qui su Radio Z, ma il palcoscenico, quello reale, sarà quello del Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà lei, ci saranno anche Clara e San Giovanni. Questa, le ragazze.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dunque dalla 30 Caserta-Salerno, dove per traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, in direzione di Salerno. Vi informiamo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli è stata chiusa l'uscita di Ponte Corvo provenendo da Napoli a seguito di un incidente. In alternativa è possibile uscire a Cassino. Andiamo sulla 1 direttissima, qui a seguito di un tamponamento in galleria tra 4 auto registriamo un chilometro di coda tra la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze, si transita su una sola corsia. E in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco, il tempo di attesa in entrambe le direzioni è di 15 minuti. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

21:38 qui su Radio Z, il Fattore Z. Con Alex Morelli vi porto io fino alla mezzanotte e il pezzo di Sick Luke, Mara Sattei e Bresh. Ci sentiamo tra poco.

0: smartphone, la distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, ne ci penserò io a voi, non è una minaccia, è un modo, come dire, per coccolarvi. Sono Alex Morelli, ci siete voi al 335 30 10 25. Vado subito da Emma, 10 anni, un saluto da Toscolano Maderno sul lago di Garda, tra l'altro località che conosco benissimo, veramente è molto suggestiva, e ci ascolta sempre da una colonna, però in questo momento in attesa di tornare a casa con lo zio, e c'è anche il cagnolino Rex che salutiamo. Ciao cagnolino Rex. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, questa Girl Next Door.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I got back to the blog era one time.
1: Io risentirei il pezzo di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, solo per la sua risata finale, ovviamente anche per tutto il resto, devo dire, video compreso. A proposito, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, questa è la radiovisione che naturalmente ci accompagna sia nel Fattore Z, ma anche durante il giorno, durante la notte, state sempre connessi e connettetevi anche con la nostra app RTL 102.5 Play. 21.44 di questo venerdì, il pezzo di Birth. E si intitola Più in alto.

Ecstasy con Fred De Palma, che tra l'altro si è esibito proprio qui da queste parti nella prima sera in cui noi siamo arrivati a Praia Mare, questo lo dico anche per i più distratti, in diretta esattamente da questa splendida località della Calabria. Dico splendida non a caso, un po' per la bellezza in sé e un po' perché per quanto riguarda l'aspetto enogastronomico alimentare, insomma, questa cosa io lo sapevo che andava a finire come rischia di andare a finire. In ogni caso, rimanete con il Fattore Z, connessi anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre o il 735 di Sky, ed è tempo per Samurai J e questa Flamenco Paranoia.

21 questa serata qui nel Fattore Z dal suo album Amatore e questo match anche con la sua maglietta Pathological Lover che un po' gli invidio. Tra l'altro, cosa che ricordo sempre, bello vedere gli artisti particolarmente sorridenti anche nei loro video quando incontrano i fan, perché spesso insomma vengono prese delle immagini, diciamo, di situazioni più quotidiane. Nughenea, questa è Care, sempre qui su Z.

0: Sunset Boulevard, beh, una di quelle canzoni che si prestano particolarmente alle sere d'estate, che poi se anche te l'ascolti a dicembre sotto Natale va bene uguale, no? Però un attimo immaginarsi anche su questa di Selena Gomez e Benny Blanco, beh, quella cosa lì che un po' viene evocata, Sunset Boulevard, una bella un bel tramonto su un lungomare, per esempio, come quello che abbiamo a pochi metri da qui, da Praia a Mare. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui su Radio Z. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Merck & Cremont con The Colors, Serena Brancale, tutti ci saranno, tutti al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Tutto questo qui su Radio Z alle 22:03. Siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Aman.

Questa seconda ora del Fattore Z, ho fatto strada 22 e 10 minuti e voi probabilmente di strada ne state facendo anche parecchia, qualcun altro invece è semplicemente in preparazione, magari con una partenza piuttosto mattiniera, l'inventario delle ultime cose da non dimenticare, che tanto poi c'è sempre quella roba lì che sfugge. C'è sempre il 335 30 10 25, questo no che non sfugge, anche con i vostri messaggi, anzi direi soprattutto con i vostri racconti. E subito Emma e Fabri Fibra.

0: programma Fabri Fibra e Antidroga, beh, è una canzone che ci regala anche un certo grado di intensità. Dovremmo inventare l'apparecchio, l'intensitometro, no? Che così ti fa capire esattamente quanto viaggia magari una canzone per quanto riguarda le vibes. 22 e 13, siete sempre qui su Radio Z, c'è il Fattore Z, ci sono io, sono Alex Morelli, a portarvi fino alla mezzanotte, e c'è anche Aitana. Questa è la sua super estrella su Z.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

22 e 20 di questo venerdì qui su Radio Z nel Fattore Z, è arrivato anche il pezzo di Coez. E che te devo dire, perché insomma in queste belle serate sta succedendo davvero di tutto, però una cosa importante che ormai sapete, che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, e non finisce qui perché potrete aggiudicarvi anche due biglietti per il Radio Z Future Hits Live.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e questo canto d'amore che qualcuno ha anche definito un po' un antitormentone, no? Perché in effetti, se ci pensi, è esattamente l'opposto di quello che normalmente è il classico tormentone estivo, quindi diciamo legato essenzialmente al divertimento e a un certo tipo di ritmica. Ecco, qui siamo andati esattamente un po' agli opposti. Ora è il momento di Rnava qui su Z, Odio un uomo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. È morto Don Antonio Mazzi, prete anticonformista di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni. Don Mazzi è stato anche un grande comunicatore. Lo ricordiamo con le sue pillole quotidiane in onda ogni mattina su RTL 102.5, poco prima delle ore 8 all'interno del programma Non Stop News. E di 8 feriti lievi il bilancio della forte scossa di terremoto registrata poco prima delle 20 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili e diverse chiese, soprattutto tanta paura. Molti cittadini che sono scesi in strada al momento della scossa. A Napoli alcuni quartieri sono rimasti senza corrente a causa del crollo di un traliccio. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco, una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier di Madrid, Pedro Sánchez, arrivato oggi nell'enclave spagnola in Nord Africa. Sánchez inoltre ha auspicato una condanna a livello più energico possibile per gli arrivi di massa. E per quanto riguarda le notizie è tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, anticiclone di matrice nordafricana ben saldo, con temperature massime infatti roventi, specie sulla Valpadana e settori interni delle regioni del centro. Il caldo si farà sentire anche di notte, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi nel pomeriggio. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio. Una buona serata agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione riguarda il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di circa un quarto d'ora. Infine vi ricordiamo che sulla A13 Bologna-Padova, per lavori, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: le nuvole.
1: Supereroi di Mr. Rain qui su Radio Z 22:37 con il Fattore Z per arrivare insieme fino alla mezzanotte. Consiglio che già conoscete molto bene, state qui.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Fattore Z si arriva fino a mezzanotte, ci siete voi che date sempre una bella mano, sia di giorno che di notte, sia da casa vostra ma anche dalle vacanze, dai terrazzi, dalle spiagge al 335 30 10 25. Questo è il numero per raggiungerci, per raccontarci delle prossime ore di questo momento del vostro viaggio, se in questo momento state macinando qualche chilometro oppure della vostra vacanza che arriverà e se arriverà un po' più in là. Si passa anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky e già l'avete riconosciuta perché stanno suonando, si diceva così una volta, le note della canzone di Madonna, Dance Theria, qui su

Madonna. Nella sua Dance Theory ci sono dei luoghi che possono essere così significativi da dare il via, come è stato nel caso di Madonna e del City e il Dance Theory di New York, che hanno dato poi modo a lei di costruire la monumentale carriera che conosciamo. 22:43 qui su Z è arrivato anche Joel

Non lo sai, di Shiva su Radio Z 22:49 con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli. Allora, un po' di voi intanto al 335 30 10 25, così come Chris. Ciao Alex, siamo esattamente quelli che hai descritto prima. Stiamo facendo l'inventario delle cose da non dimenticare per la partenza verso l'Austria di domani mattina, perché è il momento anche magari per chi è in procinto di partire di fare un piccolo recap. Tanto già detto cosa che qualcosa ci si dimenticherà, però magari potremmo fare così, passare in rassegna le cose più dimenticabili: carica batterie dei telefoni, spazzolini, dentifrici, beauty e affini. Ora, Amélie,

0: Amélie con la sua nonna Francesco che ci ha riportato sicuramente a cose concrete e certezze che nella vita comunque servono sempre. Siete con Radio Z, il fattore Z. Vi porto io fino alla mezzanotte. Nel frattempo voi che avete il 335 30 10 25 per raggiungerci e la musica Gabri Ponte, Giovanotti, qui subito con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: The queen, we the queen.
1: Guardi questa canzone di qualche anno fa, in un'unica parola, la parola Tusa, che per quanto riguarda gli amici milanesi, tra cui io, è semplicemente il sinonimo, o meglio, il significato di ragazza. Uè, ciao bella Tusa. Invece, nello slang colombiano è cuore spezzato, ma allo stesso tempo desiderio di vendetta. Questo è nel pezzo di Karol G e Nicki Minaj. Vedi, quattro lettere per definire un concetto che, se vuoi, è anche piuttosto complesso, eppure in quattro parole, anzi in quattro lettere, è stato sintetizzato perfettamente, tanto che arriva anche a chiudere la seconda ora del Fattore Z. Che altro aggiungere? State sempre qui, già sapete il consiglio, rimanete qui con noi, a tra poco. Pochi secondi alle 23.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

arricchiti con 22 Simba e anche una frase, devo dire, molto efficace, che è quella del che dice non sono solo amici, cioè non sono amici ma sono solo numeri in rubriche. Chissà magari quanti di voi appunto hanno riconosciuto qualcosa di particolarmente familiare magari in queste rubriche sterminate, anche in persone che in realtà ci circondano e sono effettivamente solo numeri in rubrica. Ora Jenny.

Fedez e Mischilla qui su Z nella terza ora, 23:09 e c'era anche Sexy Shop. Ci siete voi come sempre al 335 30 10 25, questa gigantesca famiglia che soprattutto accompagniamo anche in momenti importanti, devo dire, di tutto l'anno, con vacanze comprese. E allora Riccardo, Mattia e Luca arrivati in vacanza proprio ora, ci avete accompagnato fino alla Puglia. Ora non so se è stato un viaggio particolarmente lungo, quindi sverranno

solo nostra. Beh, questo legame molto intimo e anche un po' segreto che lega due persone, che viene tramutato, diciamo così, in bossa nostra da bossa nova, questo ritmo brasiliano che vuol dire tendenza nuova e che, anche se ormai comunque appartiene al passato, rispetto ad altri ritmi era piuttosto moderno. 23:13 nel Fattore Z, c'è anche il pezzo nuovo di Napoleone, Cucù Marie.

canzone, quella di Achille Lauro, ci riporta al 2020, ma intitolandosi 1990 ci porta, come dire, tre decadi abbondanti a questo punto indietro. In questo caso veniva rielaborata Be My Lover dei La Bouche, ma in quell'album c'erano diverse canzoni, diciamo così, un po' riviste, con aggiunte, diciamo, reinterpretate in chiavi sicuramente diverse, come Scatman, Sweet Dreams, You and Me e tutto quel mondo che arrivava con canzoni decisamente iconiche che molti di voi magari hanno vissuto e qualcun altro magari ha scoperto. 23:21 qui su Radio Z, nel Fattore Z arriva Woman, i pezzi di Peggy Gao, Ira Star.

0: Woman di Peggy Gao, Ira Star. Beh, si capisce, si percepisce, no? Che il tema portante, o meglio i temi, sono la gioia e l'indipendenza personale, no? Mi sembrava abbastanza chiaro. 23-24, Scusa Caterina, canzone di Primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione riguarda il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: La ninna nanna che è quella di Gali e questo flow che ci ha portato fino alle 23.38 nel Fattore Z qui su Radio Z. State sempre qui, a tra poco.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Come sempre qui su Radio Z, siamo in diretta dalla Calabria, da Praia a Mare, e da qui vi accompagniamo, beh, fino alla mezzanotte.

per quanto riguarda il fattore Z, ma vi accompagneremo ovviamente per tutta l'estate, ovunque stiate andando o da ovunque voi torniate, visto che probabilmente magari per qualcuno che si è organizzato un po' prima, vacanza terminata, si affrontano le prossime settimane con questa bella brezzolina di primavera, mi verrebbe da dire, quantomeno al nord, però anche da queste parti vi garantisco che la temperatura è piuttosto alta. 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, quindi sapete che fare, utilizzatelo per questi ultimi 20 minuti del Fattore Z, e poi nel caso doveste passare per la radiovisione, fermatevi al 266 del digitale terrestre. Arrivano gli Another, questa è Talk to You.

questa Talk to You degli Another su Radio Z, altro pezzo che potrebbe diventare assolutamente significativo per quest'estate. Io lo immagino sempre, no? Proiettato qualche anno più in là, quando magari a un certo punto passerà, quasi per caso lo incrocerete e torneranno a galla un po' di questi ricordi che magari dovrete ancora costruire, perché no? Promessa, Franco 126, Idua, questa è Ordinaria Follia.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti qui su Z alle 23.49 in questi ultimi minuti del Fattore Z. Allora voi subito, Alex ciao, ancora qualche settimana prima delle mie vacanze, dice Martina, vacanza da sola nella totale indipendenza da tutti. Oh, mi piace anche quando c'è questo entusiasmo per qualcosa che si fa normalmente in più persone, no? Però quello che io sposo sempre quando qualcuno magari un po' incerto vorrebbe fare una vacanza da solo è falla, subito, parti immediatamente.

Tu cosa fai questa sera? E il pezzo è quello di Noemi Vito Salamanca. Mandiamo un grande abbraccio a Noemi, visto che insomma con molta autoironia devo dire ha raccontato anche sui social di questo suo volo clamoroso durante un concerto. Ora Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Blanco con Sfere Basta e questa Mi fa impazzire, canzone che ci riporta, beh, un po' indietro, questo sicuramente. Prima di chiudere Radio Z, ciao, io sono Sofia, tornata da pochi giorni dalla vacanza in Calabria, e poi aggiunge anche che ci ascolta sempre, quindi un saluto, dato che siamo in Calabria anche noi, secondo me questa piccola vicinanza la sottolineiamo. Ragazzi, appuntamento a domani, sempre qui su Radio Z. È tutto da Alex Morelli, baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe.

0: Rossi Mineiro, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in scena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi.

nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.